0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4 e 3 minuti.
3: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit. Solo questa è Radio Vicenza.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Smith.
1: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Buona giornata, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo anche in questo 8 di ottobre. Ariete, possibilità di valide intese nei rapporti familiari. Toro, oggi sarete seduttivi e affascinanti come non mai. Gemelli, nessuno potrà resistere alla vostra carica di fascino. Cancro, con il partner situazione buona, quasi idilliaca. Leone, un pizzico di malumore potrà disturbare la vita affettiva, buono il lavoro. Vergine, cullatevi in un sogno per rilassarvi e soprattutto per vincere le tensioni, un pochino di riposo se si può. Bilancia, siate diplomatici e comprensivi nei rapporti con il partner. E Scorpione, abbiate un pochino di pazienza soprattutto nei rapporti sociali. Sagittario, intuitivamente saprete muovervi nel modo migliore. Capricorno, catturerete con facilità la persona dei vostri sogni. Acquario, entrate con maggiore delicatezza nella sfera affettiva, piano piano, in punta di piedi. I Pesci, e qui ho concluso, state molto attenti a non irritare il vostro partner. L'oroscopo torna domani con una nuova data come sempre. Per quanto riguarda l'8 di ottobre, termina qui. Buona giornata.
1: Hits music station.
2: Radio Vicenza, the new hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci anche in questo giovedì mattina, 8 di ottobre, 281esimo giorno del calendario. Mancano 84 giorni per arrivare alla fine del 2026. Siamo pronti? Dai, tutti a bordo, anche oggi si parla.

0: andiamo a vedere allora quello che è capitato in questa data, negli anni 8 di ottobre. E partiamo dal 1600. San Marino adotta la sua costituzione scritta. Passiamo al 1871 con il grande incendio di Chicago. Un grosso incendio a Chicago brucia 4.900 chilometri quadrati in un giorno, distruggendo circa 17.450 edifici e uccidendo 250 persone, lasciandone altre 90.000 senza tetto. 1967, Che Guevara e i suoi uomini vengono catturati in Bolivia. 1991, il Parlamento croato taglia gli ultimi legami con la Jugoslavia. 2001, disastro aereo di Linate, un bimotore e un aereo della SAS si scontrano nella nebbia in fase di decollo all'aeroporto di Milano Linate. Saranno 118 le vittime.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: Ed eccoci ai santi del giorno. Oggi la Chiesa ricorda San Giovanni Leonardi, Sant'Abramo Patriarca, San Diodato e Santa Pelagia.
1: Radio Vicenza.

di oggi. Allora, tanti auguri di buon compleanno ad Antonio Cabrini. E chi se lo dimentica? Allenatore di calcio, terzino sinistro, campione del mondo del 1982, nato nel 1957. Buon compleanno anche a Matt Damon, una star del cinema mondiale, made in USA, nato a Cambridge, in Massachusetts, nel 1970.

0: Austria.
1: La curiosità legata a questa data, 8 di ottobre, ci porta nel 1930, l'8 ottobre del 1930, quando avvenne il volo del primo elicottero moderno. Pensate un po' a farlo volare un signore che ritroveremo poi più avanti, prima ancora di far sfrecciare sulle strade milioni di persone con la mitica Vespa da lui brevettata nel 1946, Corradino d'Ascanio legò appunto il proprio nome ad un evento di cruciale importanza nella conquista del traffico aereo. Finanziato dalla società che egli stesso aveva fondato con il barone Pietro Troiani, l'ingegnere abruzzese lavorò su alcuni prototipi di macchine volanti che inizialmente riuscivano a staccarsi da terra solo per pochi centimetri e a mantenersi in sospensione per pochissimo tempo. Con il modello AT3 trovò le giuste misure e l'8 ottobre del 1930 lo testò all'aeroporto di Ciampino. Fu un trionfo, il velivolo raggiunse i 18 metri d'altezza e restò in quota per 8 minuti e 45 secondi.

Andiamo a vedere allora quello che è capitato in questa data, negli anni 8 di ottobre. E partiamo dal 1600. San Marino adotta la sua costituzione scritta. Passiamo al 1871 con il grande incendio di Chicago. Un grosso incendio a Chicago brucia 4.900 chilometri quadrati in un giorno, distruggendo circa 17.450 edifici e uccidendo 250 persone, lasciandone altre 90.000 senza tetto. 1967, Che Guevara e i suoi uomini vengono catturati in Bolivia. 1991, il Parlamento croato taglia gli ultimi legami con la Jugoslavia. 2001, disastro aereo di Linate, un bimotore e un aereo della SAS si scontrano nella nebbia in fase di decollo all'aeroporto di Milano Linate. Saranno 118 le vittime.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza, dalla redazione Il Punto sul tempo per il Vicentino. Oggi giovedì entriamo nel vivo del cambiamento annunciato. Il cielo sarà molto nuvoloso, a tratti coperto, con qualche breve schiarita possibile soprattutto nelle zone meridionali. Nel corso della giornata avremo precipitazioni sparse e intermittenti, localmente anche significative. Sulla pianura e sulle prealpi non mancheranno rovesci e non è escluso qualche temporale, anche localmente intenso. Temperature ancora abbastanza miti, con una minima intorno ai 16 gradi e una massima sui 21. Domani venerdì l'instabilità continuerà, molte nubi, piogge a più riprese e ancora possibilità di rovesci o temporali, soprattutto in pianura. Le temperature saranno in calo, con una minima intorno ai 13-14 gradi e una massima tra 18 e 20 gradi. Poi però il fine settimana porterà un graduale miglioramento, con sabato e domenica con tempo che resterà variabile, con schiarite anche ampie ma qualche addensamento e la possibilità di un rovescio soprattutto nel pomeriggio. Insomma, il weekend dovrebbe tornare decisamente meno brutto, anche se non completamente stabile. Da Radio Vicenza è tutto, buona giornata e buon ascolto.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Ascolta Radio Vicenza in streaming. www.radiovicenza.com.
3: More music!
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: ottobre, quella di oggi è la giornata mondiale della vista, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione e della cura dei problemi oculari. Siamo arrivati ai saluti anche per questo giovedì mattina, vi auguro una buona giornata.
1: Brioche e cappuccino.
2: Buongiorno Vicenza.
3: Buongiorno Vicenza.
2: La mattinata della radio che parla di te.

0: Pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
3: A chi?
2: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
3: A me sembra normale.
2: Ma no, il prezzo! 2,69 euro.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
4: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Singolare incidente a due ville sulla Marosticana. Due auto si sono scontrate all'altezza di Via Milana e dopo l'impatto una Nissan ha sfondato la vetrina di un negozio finendo parzialmente all'interno. Due i feriti trasportati in codice giallo al pronto soccorso di Vicenza. Illesi gli occupanti di una terza auto coinvolta. Viaggiava su una e-bike truccata quando è stato fermato dalla polizia locale a Sarcedo. Il mezzo, modificato per funzionare con la sola propulsione elettrica, era di fatto un ciclomotore. Per il conducente sono scattate sanzioni per circa 6.000 euro. Guidava senza patente, assicurazione, targa e documenti di circolazione. La bici è stata sequestrata. È uscito di strada con l'auto, ha abbattuto due piloni ed è finito oltre una siepe alta 4 metri. È accaduto a Caldogno nella notte tra venerdì e sabato intorno alle 3. Alla guida c'era un 22enne che viaggiava da solo e che, nonostante la dinamica dell'incidente, è rimasto miracolosamente illeso. Il sindaco di Thiene, Giampi Michelusi, non si ricandiderà alle elezioni comunali del 2027. Eletto sindaco nel 2022, Michelusi ha deciso di non correre per un secondo mandato, spiegando che è arrivato il momento di un nuovo capitolo della sua vita. La lista Thiene, intanto, ha già annunciato che sarà comunque in campo alle prossime elezioni. Via libera della Giunta Comunale di Vicenza al progetto per recuperare l'ex cinema Corso, inutilizzato da circa 30 anni. La Fondazione ROI vuole trasformarlo in un centro dedicato alle arti e alle culture contemporanee. Ora la parola passa al Consiglio Comunale, che dovrà riconoscere l'interesse pubblico dell'intervento. Prevista anche la riqualificazione di Piazzetta del Garofolino. Rinnovata per i prossimi 5 anni la commissione toponomastica del comune di Vicenza. I nuovi componenti sono Marina Cenzon, Loris Liotto, Roberto Plevano, Sonia Residori, Adolfo Trevisan e la riconferma di Antonio Di Lorenzo. Tra le priorità indicate dall'assessore Leonardo Nicolai, la valorizzazione delle figure storiche femminili della città e nuove intitolazioni per ciclabili e viali del Parco della Pace. A Valdagno si punta sulle opportunità europee per il territorio. L'europarlamentare Elena Donazan ha sottolineato il ruolo della consigliera comunale Cinzia Mannoia nell'accreditamento a Casa Veneto e nella nascita dell'ufficio Europa. L'obiettivo è intercettare fondi europei per imprese, scuole, giovani, enti locali e terzo settore. A Roma apre la mostra Sulle tracce di Francesco a Palazzo Sciarra Colonna, con 28 opere dedicate all'iconografia di San Francesco. Tra i protagonisti, l'Estasi di San Francesco di Giambattista Piazzetta, oggi esposta a Palazzo Chiericati. L'opera è stata scelta come immagine guida della mostra e del catalogo, in un importante scambio culturale tra Vicenza e Roma. La partita a scacchi di Marostica sbarca a New York per il Columbus Day. Dal 9 al 13 ottobre una delegazione della Pro Marostica, insieme agli sbandieratori dei borghi fiorentini, porterà costumi, vessilli e tradizioni italiane nella grande festa della comunità italoamericana. Momento clou la parata del 12 ottobre a Manhattan. Termina qui anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Francesca Micheli, la mia ragazza, è la novità che apre la nostra puntata di oggi, giovedì 8 ottobre 2026. Buongiorno Vincenza, devo dire, bello il nuovo singolo di Francesca, mi piace veramente tanto, mi ha dato subito una bella emozione, no? E poi è stato proprio, come posso dire, partire col piede giusto in questa nostra giornata di giovedì. Tra le altre cose, sapete che giovedì abbiamo anche ospiti, quindi apriamo il nostro salottino privato per il tè, e avremo nella seconda ora Elena Bianchin da Comune di Marostica con tutti gli eventi più importanti, e anche il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Questo comunque tra le 8 e le 9, non ci pensiamo adesso, adesso pensiamo a dare il via alla trasmissione. 371 1216, questo è il nostro WhatsApp se volete contattarci.
1: La tua giornata vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Let's go.

0: Uelo, Anna Tatangelo con Notte Poetica alle 7.17. Buondì, allora ben svegliati, se siete già svegli, ma immagino di sì. Partiamo da questa notizia: a Vicenza, in via Calte e Ferrovieri, sono state murate le case da tempo diventate rifugio per sbandati e senza tetto. L'intervento è stato deciso dopo le continue intrusioni negli edifici, che saranno comunque demoliti entro la fine dell'anno per lasciare spazio ai cantieri della TAV. Nel frattempo, IRICAV 2 ha scelto di chiudere porte e finestre per impedire nuovi accessi e metterle in sicurezza alle abitazioni. Si tratta quindi di una soluzione temporanea in attesa dell'abbattimento degli edifici. Le case oramai utilizzate lasceranno spazio alla nuova infrastruttura ferroviaria. Una chiusura definitiva, insomma, prima ancora che arrivino le ruspe per i lavori.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: pubblicità.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
6: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vita.

Angelo a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Grandi YouTube con Song of the Future alle 7.27, sono di Vicenza, come va? Tutto bene? Svegli? Non ancora svegli, ragazzi, sono le 7:30 quasi, è giovedì, oggi si lavora, si va a scuola, quindi mi raccomando, pronti, belli, vogliamo belli pimpanti. Dunque, fra poco, per diciamo così, capire un po' come orientarsi in questa giornata che è appena cominciata, c'è il nostro oroscopo, quindi il nostro piccolo input segno per tutti e 12 i segni zodiacali. Intanto ci abbiamo Giovanotti con Occhi a Cuore.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Che radio ascolti?

Buona giornata, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo anche in questo 8 di ottobre. Ariete, possibilità di valide intese nei rapporti familiari. Toro, oggi sarete seduttivi e affascinanti come non mai. Gemelli, nessuno potrà resistere alla vostra carica di fascino. Cancro, con il partner situazione buona, quasi idilliaca. Leone, un pizzico di malumore potrà disturbare la vita affettiva, buono il lavoro. Vergine, cullatevi in un sogno per rilassarvi e soprattutto per vincere le tensioni. Un pochino di riposo se si può. Bilancia, siate diplomatici e comprensivi nei rapporti con il partner. E Scorpione, abbiate un pochino di pazienza soprattutto nei rapporti sociali. Sagittario, intuitivamente saprete muovermi nel modo migliore. Capricorno, catturerete con facilità la persona dei vostri sogni. Acquario, entrate con maggiore delicatezza nella sfera affettiva, piano piano, in punta di piedi. I pesci, e qui ho concluso, state molto attenti a non irritare il vostro partner. L'oroscopo torna domani con una nuova data come sempre. Per quanto riguarda l'8 di ottobre, termina qui. Buona giornata.

0: C'era Lizzo con Special alle 7.35, questa è Radio Vicenza. Allora, vediamo un po' la notizia che adesso sì, che trattiamo, però la trattiamo un po' diciamo sommariamente, anche perché poi voglio commentarla con il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, che incontreremo nella prossima ora. Allora, sono più o meno, ammontano a 10.000 euro i danni provocati durante il raduno social che ha messo, lo sappiamo già, no, a ferro e fuoco il centro di Vicenza. Mentre la Digos, in collaborazione con la procura, passa al setaccio circa un migliaio di video per identificare i responsabili uno ad uno, il sindaco Giacomo Possamai torna a puntare il dito contro il tiktoker Hamza Messaf, il Bukumbra, che aveva promosso appunto l'incontro, l'appuntamento. Per il sindaco, il tiktoker è responsabile di aver convocato il raduno, anche se i danneggiamenti sono stati materialmente compiuti altri. Allora, io non vado oltre, poi avremo modo di sentire il pensiero proprio del sindaco dalla sua voce nel corso della trasmissione, nella seconda ora del nostro appuntamento di oggi con Buongiorno Vicenza.
1: La tua giornata vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza, dalla redazione Il Punto sul tempo per il Vicentino. Oggi giovedì entriamo nel vivo del cambiamento annunciato. Il cielo sarà molto nuvoloso, a tratti coperto, con qualche breve schiarita possibile soprattutto nelle zone meridionali. Nel corso della giornata avremo precipitazioni sparse e intermittenti, localmente anche significative. Sulla pianura e sulle prealpi non mancheranno rovesci e non è escluso qualche temporale, anche localmente intenso. Temperature ancora abbastanza miti, con una minima intorno ai 16 gradi e una massima sui 21. Domani venerdì l'instabilità continuerà, molte nubi, piogge a più riprese e ancora possibilità di rovesci o temporali, soprattutto in pianura. Le temperature saranno in calo con una minima intorno ai 13-14 gradi e una massima tra 18 e 20 gradi. Poi però il fine settimana porterà un graduale miglioramento, con sabato e domenica con tempo che resterà variabile, con schiarite anche ampie ma qualche addensamento e la possibilità di un rovescio soprattutto nel pomeriggio. Insomma, il weekend dovrebbe tornare decisamente meno brutto, anche se non completamente stabile. Da Radio Vicenza è tutto, buona giornata e buon ascolto.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumi a senso unico alternato per lavori a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni in località Gorgo al Monticano fino alle 18 del 14 ottobre in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice direzione Padova dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top. Ove Tops, il meglio del meglio.

0: Jonas Blue con Age of Desire alle 7.49. Adesso una bella notizia che riguarda la nostra economia, ma ogni tanto ci vuole una bella notizia. Allora, il gruppo Vicentino Morato continua a crescere e integra due nuove aziende, CEA Italia e House Bakery, dando vita a un vero polo europeo della panetteria. Con le nuove acquisizioni il gruppo supera i 500 milioni di euro di fatturato e raggiunge circa 1800 dipendenti, un'operazione che rafforza la presenza internazionale di Morato e amplia il portafoglio di prodotti nel settore della bakery. Le due aziende, una italiana e una tedesca, entrano così a far parte di un gruppo sempre più grande e strutturato. Per il Vicentino è anche una storia di crescita industriale e occupazionale. Insomma, Morato continua a lievitare e questa volta lo fa veramente alla grande.
1: Pubblicità. Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
3: Ma cosa?
2: I biscotti Colossi o Suego o zuppa latte da 250 grammi.
3: Ma mi sembrano normali.
2: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Café, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Café. La notte, in lingua latina.
6: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
7: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
8: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Madame Marrakesh, come volevo capire, bella, veramente siamo alle 7.57 in chiusura anche della nostra prima ora. Adesso attenzione, quindi disco Remember, salto nel passato, poi pagina informativa delle 8 e poi torniamo insieme per un'altra ora di Buongiorno Vicenza. Il disco Remember, ecco, facciamo qui una piccola, come posso dire, nota, voglio dire, insomma, una canzone veramente storica, una pietra miliare della musica di sempre, Simon & Garfunkel con Mrs. Robinson.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si è spenta a Madrid nell'ospedale dove era ricoverata dopo lo sfratto coatto Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della lotta per il diritto alla casa che sta infiammando tutta la Spagna. Sentiamo Daniela Ubaldi.
6: Centinaia di persone in strada nel suo nome, veglia funebre spontanea in piazza, condoglianze del premier Sanchez e una nuova fiammata dello scontro politico. L'anziana di Madrid, il cui sfratto è diventato simbolo dell'ondata di proteste per il diritto alla casa che sta scuotendo la Spagna, è morta in ospedale dove era stata trasportata in barella il 23 settembre nello sfratto coatto in diretta TV della sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. La vicenda dell'87enne Mari Carmen Abascal è stata la miccia ad accendere la protesta. Lo sfratto era arrivato dopo una lunga lotta giudiziaria contro il fondo di investimenti Urban Gestion dall'esecutivo uscente, le condoglianze del premier Sanchez e di diversi ministri. Mentre si infiamma la politica, Mari Carmen non è morta, l'hanno assassinata gli avvoltoi che volevano mettere le mani sulla sua casa, scrive la segretaria generale di Podemos, Belarra. Hanno ucciso Mari Carmen, la sofferenza di una persona anziana usata per montare una campagna che nasconda la responsabilità del governo, scrive Vox sul suo account su X.
5: Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, è arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili, afferma da spalato la premier Meloni, auspicando che si possa ripristinare a pieno il price cap. L'Eni intanto riduce sulla sua rete il prezzo del diesel di 4 centesimi, fissandolo a 2,21 euro. Ma sentiamo le parole della Presidente del Consiglio.
7: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Ricorderà che noi abbiamo, diciamo, perfezionato questo meccanismo, per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise.
5: Ultimo miglio per la legge elettorale, oggi alla Camera è atteso il voto finale a scrutinio segreto. Ieri ha approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo dopo aver incassato il giorno prima quelle sugli articoli 1 e 2. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni, pronte a dare battaglia con decine di ricorsi, come conferma il leader di AVS Angelo Bonetti.
8: Noi lavoreremo per presentare decine di ricorsi a vari tribunali in tutta Italia, perché questa è una legge totalmente incostituzionale, perché viola le prerogative del capo dello Stato, assegna un premio di maggioranza abnorme e sottrae la volontà dei cittadini di poter scegliere il proprio rappresentante con le liste bloccate.
5: Tennis, archiviato l'esordio positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai, scocca l'ora di Matteo Arnaldi, opposto all'australiano Tomic a Pechino, doppio femminile, oggi a caccia della semifinale, la coppia Errani Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma 9 e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Stoneman con So Easy e ci riconosco chiaramente suoni anni 80, ma tanta musica di oggi, ragazzi, prende spunto dagli anni 80. Qui mi sembra che ci fosse qualcosa dell'Imagination, non vorrei dire. Vabbè, buongiorno, dai, partiamo per la seconda ora di questa mattina, giovedì 8 ottobre 2026. Questa è ovviamente Radio Vicenza, un'ora con ospiti, come ben sapete il giovedì, chi ci segue sempre lo sa. Fra poco incontreremo anche Ilenia Bianchin dal comune di Marostica per diciamo tutti gli ultimi aggiornamenti in merito anche agli eventi in città. Intanto ripartiamo, ricordiamo anche il nostro WhatsApp se volete scriverci, 371 1200 116.
1: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Le 8:15 su Radio Vicenza, torniamo sull'argomento, l'abbiamo trattato anche prima, per quanto riguarda la TAV. Un anno di lavori e un senso unico lungo la strada delle Melaro tra Vicenza e Montecchio Maggiore per consentire la realizzazione della TAV. Il cantiere servirà in particolare alla posta del cosiddetto tubone, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità della zona. In prefettura si è tenuto un vertice per organizzare le modifiche al traffico e ridurre i disagi. Tra le proposte c'è anche quella di rendere gratuito per i mezzi pesanti il tratto dell'autostrada 4 interessato, così da spingere i TIR a evitare la viabilità ordinaria, che potrebbe essere un'ottima idea secondo me. L'obiettivo è alleggerire il traffico durante un cantiere destinato a durare circa un anno, quindi lungo. Per automobilisti e camionisti però si annuncia un periodo di pazienza, perché il tubone arriva e il Melaro cambia velocità, purtroppo viabilità, chiedo scusa, perché chiaramente è una necessità, cioè è una cosa che non si può evitare. Però l'idea, la proposta di rendere gratuito per i mezzi pesanti quel tratto dell'autostrada 4 potrebbe essere, diciamo, veramente un'ottima idea da prendere in seria considerazione.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?

0: Che bella che è Mediterranea nella versione remix di Giuni Russo, ma credo che sia una delle sue canzoni più belle. Adesso, a parte le più note, no, che tutti conosciamo, Alghero, così via dicendo, insomma, quelle canzoni che hanno fatto veramente storia, no? E che hanno accompagnato anche le nostre estati tanti anni fa. Però la voce di Giuni Russo c'è uno la capisce proprio, capisce l'importanza di questa voce anche da altre canzoni, e ce ne sono altre bellissime che magari sono meno note, ma ci fanno capire quanto fosse brava, quanto fosse grande Giuni Russo. Una grande perdita, purtroppo. Detto ciò, pausa, torniamo fra poco.
1: Pubblicità.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
4: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.

0: Gwen Stefani con Hello World alle 8.24 su Radio Vicenza. Giovedì 8 ottobre, giovedì è giornata di incontri. Apriamo il nostro salottino qui in radio, ma non abbiamo proprio un salottino, ma ci colleghiamo telefonicamente, per esempio, con Elena Bianchin da Marostica. Sentiamo le ultime da lì. Elena, buongiorno.
1: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti. Adesso va bene, lo stesso, anche vabbè, se non è un salottino.
0: No,
1: va
0: io
1: bene.
0: Vorrei organizzarlo, un salottino che ci prendiamo il tè e chiacchieriamo, sarebbe molto carino.
1: Ah, sarebbe bellissimo, però allora dovremmo fare una puntata intera, cioè nel senso non sì, bastano due minuti.
0: Ci prendiamo due ore, poi il tè si prende di pomeriggio, no? Vabbè, anche di mattina, uno ci fa anche a colazione.
1: Ma anche di mattina, io faccio colazione con il tè, quindi va bene.
0: Ok, allora oggi ci centriamo innanzitutto sulla fiera dei talenti e delle virtù, giusto? Si chiama così?
1: Oggi vi porto a Marostica, ma poi vi porto anche a New York.
0: Addirittura, dai, sentiamo.
1: Sì. Allora, Marostica questo weekend torna una fiera dei talenti e virtù, una fiera comunque legata al benessere, ai talenti e alle virtù di ogni persona. Usiamo questa spiegazione. È una fiera appunto dove saranno presenti espositori che riguardano la parte del benessere della persona, dagli oli essenziali piuttosto che il bambù, ad esempio, per i capi di abbigliamento, piuttosto che ad esempio le danze scozzesi. Quindi sarà veramente una fiera poi che spazia su diverse tematiche, su diversi aspetti. E questo succederà a Marostica sabato e domenica. Vi porterò però in questi qualche secondo che abbiamo a disposizione, qualche minuto, vi porto a New York, perché l'associazione Pro Marostica, insieme al gruppo degli sbandieratori dei borghi sestieri fiorentini, che sono il gruppo degli sbandieratori che fa parte della partita scacchi,
0: sì,
1: ha finito la partita scacchi e stanotte, domani mattina, sostanzialmente si imbarca e vola a New York per il Columbus Day.
0: Cioè non vi fermate mai praticamente. questa è la realtà. Ok, a Marostica non vi fermate mai.
1: Faranno appunto parte di quella che è la sfilata della parata che è stata organizzata per il Columbus Day di New York. È veramente un'occasione importante e ovviamente un'eccellenza per quanto riguarda Marostica e per quanto riguarda appunto la nostra partita a scacchi. Sui canali ufficiali dell'associazione Pro Marostica si potrà anche seguire un po' questo viaggio, quindi verranno messi degli aggiornamenti, verranno messe magari delle foto, delle immagini, dei video. Quindi ecco, quello che consiglio, se a qualcuno interessa la partita a scacchi e quest'anno ha veramente dimostrato un grandissimo interesse da parte dei presenti e comunque dei tanti visitatori che sono stati, io consiglio di dare una sbirciatina, per cui venite pure a Marostica nel fine settimana, ma non dimenticatevi di dare una sbirciatina a quello che sta succedendo a New York in questi giorni per noi.
0: Tra le altre cose, riagganciandoci al discorso partita a scacchi, stavo leggendo, non so se ho visto su qualche addirittura TG, insomma la valenza internazionale di questo evento, insomma proprio sì, è grandissimo.
1: Molti dei biglietti venduti sono venduti all'estero e un po' in tutti i continenti, quindi veramente la partita a scacchi è mondiale.
0: Lo possiamo dire, è ufficialmente mondiale, è vero, ed è un fiore all'occhiello di Marostica, dai, senza dubbio, no?
1: Decisamente
0: il
1: sì,
0: anche fiore perché, all'occhiello. Sono,
1: anche perché oggettivamente la partita a scacchi, insomma, segue una scena, segue uno spettacolo ben preciso, insomma, viene fatta, ha dei diritti d'autore, quindi comunque vengono pagati dei diritti, voglio dire, su questo libretto di scena, su questa rappresentazione, quindi è veramente un spettacolo importante e unico al mondo.
0: Ok, allora anche in questo weekend c'è da fare a Marostica. Ti ringrazio Ilenia, noi ci sentiamo giovedì prossimo, grazie, buon lavoro.
1: Grazie a te Marco, grazie a tutti, buona giornata, buon lavoro, ciao.
2: Radio Vicenza.

Eccoci qua, 8:34, nell'ultima mezz'ora di Buongiorno Vicenza. I nostri ospiti si stanno presentando qua in studio. Fra poco arriva anche il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, che incontriamo anche lui ogni giovedì mattina. Tante cose da chiedergli, come sempre, perché chiaramente dopo una settimana sono successe tante cose. Vogliamo sentirle proprio dalla sua voce, vogliamo sentire il suo commento e il suo parere. 371-1200-116, questo è il nostro WhatsApp, se volete in qualche modo contattarci e mandarci un messaggino.

0: La grande musica italiana suona come sempre qua su Radio Vicenza, era il Malmeta con DeLorean alle 8.41. Pronti per incontrare anche oggi, in questo giovedì, il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. Sindaco, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Eccoci qua al nostro incontro. Allora, partiamo subito con una domanda che ci ha molto incuriosito. Per lei, che ha un ottimo rapporto con la stampa e con i giornalisti locali e nazionali, com'è stato confrontarsi con la stampa estera nella loro sede romana, dove si è recato per raccontare la mostra Italia-Germania? Questa esperienza ce la racconti?
1: Sì, devo dire che è stata una grande esperienza, nel senso che martedì siamo stati a Roma per presentare ai corrispondenti stranieri dei giornali che sono presenti in Italia la mostra Italia-Germania, quella che partirà il 13 novembre con la presenza di Sergio Mattarella. È stata un'esperienza molto particolare, perché vedere un interesse così forte da parte dei giornalisti di tutto il mondo nei confronti di questa mostra, ma in generale della trilogia di mostre che faremo, perché dopo quella dedicata ai più grandi artisti italiani e tedeschi che parte il 13 novembre, ci sarà quella con l'Italia e la Francia, quindi con i più grandi artisti italiani e francesi, e quella con i più grandi artisti italiani e spagnoli, una all'anno nei prossimi 3 anni. E quindi c'erano giornalisti di tantissime parti del mondo. È stata proprio un'occasione, ecco, per raccontare al mondo, e non soltanto all'Italia e ai nostri giornali nazionali, che cosa ci aspetta nei prossimi mesi e la grande mostra che partirà fra poco più, diciamo così, di un mese ormai, nel senso che non manca più tantissimo tempo.
0: Dunque, una trasferta nella capitale, dove ha avuto l'occasione di visitare un'altra mostra nella quale Vicenza e i suoi musei civici, possiamo dire, sono protagonisti.
1: Sì, è stata una bella occasione, nel senso che c'è una mostra molto importante che è stata inaugurata sempre martedì a Vicenza, che si chiama Sulle tracce di Francesco, quindi San Francesco ovviamente, a Palazzo Sciaracolonna, che è uno dei palazzi più importanti di Roma, dove si fanno esposizioni e mostre. La cosa interessante, anzi devo dire affascinante, importante, è che il dipinto principale in questa mostra è un dipinto dei musei di Palazzo Chiericati, che si chiama L'Estate di Francesco. È un dipinto di piazzetta, quindi è un dipinto del Settecento. È un dipinto che era tra l'altro tra le immagini guida, tra le immagini che abbiamo usato per promuovere l'apertura della La Roy, cioè della nuova parte del museo di Palazzo Chiericati, dei musei civici che abbiamo aperto ormai oltre 2 anni fa. E abbiamo fatto questo prestito a questa mostra molto importante a Roma. È un grande segnale, nel senso che è un segnale di relazioni, di capacità dei nostri musei di avere rapporti con tutta Italia e con tutta Europa, e anche di testimonianza del valore del nostro patrimonio, perché questa grande mostra aperta a Roma ha come principale dipinto e immagine guida, perché anche l'immagine che è sul catalogo, che è nella campagna pubblicitaria lungo le vie di Roma, questo grande dipinto che appunto arriva da Vicenza.
0: Cambiamo argomento adesso, e da una notizia che ci porta tanto orgoglio, che ci inorgoglisce praticamente, passiamo ad una che invece ha portato Vicenza alle cronache per altri motivi. Se ne è parlato anche, ho visto nei notiziari nazionali, e mi riferisco a quanto accaduto sabato scorso con questo TikToker, questo Vucumpra, lui si fa chiamare così su TikTok, che ha organizzato questo incontro che ha causato veramente tanti danni alla città. Lei ha chiesto il danno d'immagine, ma in cuor suo cosa di tutta questa vicenda la preoccupa di più?
1: Sì, abbiamo chiesto i danni d'immagine perché in realtà, come noto, i danni che sono stati causati sabato da questa adunanza, da questa riunione, incontro che ha visto alla fine circa 1000 ragazzini, in alcuni casi addirittura ragazzini accompagnati dalle famiglie, partecipare a questo raduno organizzato da questo TikToker. I danni sono stati a una sbarra del parcheggio Verdi e all'ascensore di questo stesso parcheggio, e siccome quel parcheggio è privato, l'unico soggetto che può agire per chiedere un risarcimento danni e per, diciamo, agire contro chi ha fatto i danni è naturalmente il proprietario del parcheggio. Noi agiamo e denunciamo il TikToker per un'altra ragione, cioè perché le regole devono valere per tutti, nel senso che non è accettabile che sui social ci sia una legge diversa, e cioè che ognuno possa fare quello che vuole. Se un soggetto convoca un incontro, convoca un raduno, deve rispettare le norme come tutti, non può dichiarare alla questura che arriveranno 50 persone e poi ne arrivano 1000, risponde di quello che ha fatto. E questo è l'aspetto che mi preoccupa di più, cioè il fatto che siamo entrati in una fase diversa, la gestione dell'ordine pubblico, quindi fenomeni come questo, è in capo alle questure e alle prefetture sul territorio. Il problema è che il Ministero dell'Interno, che il governo deve dare a questure e prefetture la capacità tecnica prima di tutto di riuscire a comprendere questi fenomeni. Non sono manifestazioni come succedeva un tempo in cui arrivava uno con la carta bollata, annunciava che faceva la riunione. Oggi i social network hanno altre dinamiche, basta vedere che questo TikTok ha 500.000 follower.
0: Esatto, quasi mezzo milione di follower, quindi
1: è in grado di convocare migliaia di persone in piazza in pochissimo tempo. Bisogna che chi ha il compito di garantire la nostra sicurezza e l'ordine pubblico abbia gli strumenti tecnici per capire cosa succede sui social e quindi riuscire anche a intervenire, ad essere presenti, perché sabato questa cosa non è capitata. E l'altra cosa ovviamente è che bisogna che le questure abbiano mezzi e uomini sufficienti per fare queste cose, perché sappiamo quanto grave sia la situazione della questura di Vicenza e come sia costantemente sotto organico.
0: Ok, adesso cambiamo ancora il discorso, il weekend sta arrivando, ci avviciniamo a questo weekend che è già in autunno, insomma, no? Che ci invoglia tutti a stare però comunque all'aria aperta, visto che comunque il tempo si mantiene buono, tutto sommato. Cosa potremo vivere a Vicenza in questi giorni?
1: Sarà un altro weekend con tante attività, ci sarà il mercato dell'antiquariato, una tradizionale mercato che abbiamo a Vicenza questo l'11 ottobre dalle 8 alle 18, il sabato c'è il mercato del fatto a mano, ci saranno tante altre cose perché parte nella settimana di ottobre i concerti nei locali del mese di ottobre per il pubblico dei giovani universitari, quindi ci saranno tante attività, tanti piccoli concerti all'interno dei locali del centro storico per dedicati appunto all'università. Stamattina parte il Festival delle Famiglie e della Comunità, che sono 4 giorni di attività, spettacoli, mostre, conferenze, incontri, laboratori, tutto sul tema delle famiglie e dei servizi per le famiglie. Prosegue ovviamente il ciclo degli spettacoli classici in Teatro Olimpico, ci sono 2 spettacoli anche in questi giorni, insomma ci sono veramente tante cose, oltre alle tantissime mostre che abbiamo raccontato già a voi in radio la settimana scorsa, che sono in questo momento in corso in centro storico. L'invito è come sempre ad andare sul sito del comune, sull'agenda viva, e andare a guardare tutte le attività e farsi un bel giro a visitare il centro.
0: Perfetto, sindaco, grazie per la sua presenza questa mattina, ci sentiamo giovedì prossimo, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Vicenza allo Sharing Caffè la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
3: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2.

0: Eccoci qua alle 8.57, ci salutiamo. L'appuntamento allora è per domani. Ringraziamo chiaramente, ringrazio i nostri ospiti di questo giovedì mattina, come sempre. Torniamo domani, ultimo incontro della settimana. Vi aspetto alle 7 qua per il nostro consueto primo caffè della giornata insieme. Si chiude con il disco Remember tutto italiano e di Raff, riascoltiamo due. E poi c'è la pagina informativa delle 9. Un bacio da Marco Picchio, domani, ciao.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alle ultime battute il cammino della legge elettorale in Parlamento, intorno alle 12:30 atteso alla Camera il voto finale con scrutinio segreto sullo Stabilcum. Ieri il via libera alla terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede, ai caregiver familiari. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Si intensificano gli attacchi russi in Ucraina contro obiettivi civili. Nella notte un drone ha centrato un edificio residenziale a Kiev, almeno un morto e 13 feriti il bilancio. Ha attaccato anche un altro edificio di 12 piani nel distretto di Desnyansky, almeno 4 i feriti, tra cui alcuni bambini. Solo ieri 28 i morti in diversi attacchi. Strage a Priluki nella regione di Chernihiv, dove un missile ha centrato un palazzo. 22 i morti accertati, tra cui 5 bambini. Ci sono anche decine di feriti. Intanto la Lituania, per timore di una qualche azione militare da parte di Mosca nella zona baltica, ha deciso di schierare l'esercito lungo il confine con l'exclave russa di Kaliningrad. Migliaia di persone in piazza Madrid già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio dei manifestanti e luogo simbolo. Il sindacato degli inquilini intanto sta organizzando una nuova giornata di sciopero generale e mobilitazione, mentre il premier Sanchez e i ministri dell'esecutivo uscente esprimono le loro condoglianze e la vicinanza ai familiari e ai sostenitori della donna. Riprende quota allo stesso tempo lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano il governo di strumentalizzare la vicenda. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutrofiano, vicino Lecce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Your hit music station.
4: Radio Vicenza, the new hit.

0: Buona giornata, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo anche in questo 8 di ottobre. Ariete, possibilità di valide intese nei rapporti familiari. Toro, oggi sarete seduttivi e affascinanti come non mai. Gemelli, nessuno potrà resistere alla vostra carica di fascino. Cancro, con il partner situazione buona, quasi idilliaca. Leone, un pizzico di malumore potrà disturbare la vita affettiva, buono il lavoro. Vergine, cullatevi in un sogno per rilassarvi e soprattutto per vincere le tensioni. Un pochino di riposo se si può. Bilancia, siate diplomatici e comprensivi nei rapporti con il partner. E Scorpione, abbiate un pochino di pazienza soprattutto nei rapporti sociali. Sagittario, intuitivamente saprete muovervi nel modo migliore. Capricorno, catturerete con facilità la persona dei vostri sogni. Acquario, entrate con maggiore delicatezza nella sfera affettiva, piano piano, in punta di piedi. I pesci, e qui ho concluso, state molto attenti a non irritare il vostro partner. L'oroscopo torna domani con una nuova data come sempre. Per quanto riguarda l'8 di ottobre, termina qui. Buona giornata.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza. Jason.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Eleanor!
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Vicenza.

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Benvenuti da Ali.
3: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
4: Che cosa?
3: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
4: A me sembra normale.
3: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
5: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
6: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di

Pizzeria Da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza, dalla redazione Il Punto sul tempo per il Vicentino. Oggi giovedì entriamo nel vivo del cambiamento annunciato. Il cielo sarà molto nuvoloso, a tratti coperto, con qualche breve schiarita possibile soprattutto nelle zone meridionali. Nel corso della giornata avremo precipitazioni sparse e intermittenti, localmente anche significative. Sulla pianura e sulle prealpi non mancheranno rovesci e non è escluso qualche temporale, anche localmente intenso. Temperature ancora abbastanza miti, con una minima intorno ai 16 gradi e una massima sui 21. Domani venerdì l'instabilità continuerà, molte nubi, piogge a più riprese e ancora possibilità di rovesci o temporali, soprattutto in pianura. Le temperature saranno in calo, con una minima intorno ai 13-14 gradi e una massima tra 18 e 20 gradi. Poi però il fine settimana porterà un graduale miglioramento, con sabato e domenica con tempo che resterà variabile, con schiarite anche ampie ma qualche addensamento e la possibilità di un rovescio soprattutto nel pomeriggio. Insomma, il weekend dovrebbe tornare decisamente meno brutto, anche se non completamente stabile. Da Radio Vicenza è tutto, buona giornata e buon ascolto.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori, a cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: keep watching.
1: Pubblicità. Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stabilicum in dirittura d'arrivo. La Camera oggi è il giorno del voto finale con scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche l'articolo 8. La maggioranza rivendica la bontà della riforma, legge incostituzionale, attaccano le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Nuove proteste a Madrid con migliaia di persone scese in piazza già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen. L'87enne è diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio simbolo dei manifestanti. Tutto il mio affetto alla famiglia e a cari di Mari Carmen. Un abbraccio anche a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Il messaggio del premier Sanchez, travolto con il suo governo dall'ondata di proteste oceaniche e costretto ad indire elezioni anticipate. Si riaccende lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano l'esecutivo di strumentalizzare la vicenda. È incatenata al suo letto d'ospedale, ma sveglia, in grado di parlare, Krista Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta a ben due iniezioni letali in Tennessee, lo riferisce il suo legale. Un giudice di Nashville ha ordinato al Dipartimento delle Prigioni di preservare tutte le prove legate al flop del boia. Intanto ad Huntsville, in Texas, si registra una nuova esecuzione, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti. Giustiziato con un'iniezione letale, un 46enne condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite nel corso di una rapina. Centro Nord Italia alle prese con il maltempo, una perturbazione nord atlantica sta attraversando buona parte della penisola portando piogge anche di forte intensità, fulmini e forte vento. Diramata per oggi allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città da Livorno a Pistoia a Grosseto, a Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti e disagi a Roma, colpita da una vera bomba d'acqua. Da ieri sera a 120 gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua. In Piemonte, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, tratti in salvo due escursionisti rimasti bloccati in un bosco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Maestro.
1: È giovedì mattina e tutto va bene, dai che ci siamo anche oggi. È certo, la nostra fetta di mattinata, miei cari, inizia puntuale, perciò buongiorno dalla Vale, e ho anche fatto la rima.

un po' che bella musica ci stiamo ascoltando insieme, i primi successi della nostra mattinata, quella che ci vede protagonisti sino alle 13 con musica, news, spettacolo, curiosità, notizie e quant'altro possa essere di attualità in questo periodo. E allora eccoci miei cari anche oggi a parlare di un sacco di cose e fra poco vi svelo l'argomento di oggi, ma intanto aspetto un vostro saluto al 371 1200 116.

0: Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
2: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
1: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: di curiosità, nel senso che oggi facciamo proprio il giro del web. Arrivano notizie da tutto il mondo, dal Festival dell'Arte nelle Risaie e siamo in Giappone, al concorso di chitarra d'aria e siamo nel Regno Unito, all'hotel dove le caprette fanno colazione con gli ospiti e siamo in questo caso negli Stati Uniti. A fra poco!
1: Tutti in centro!

0: lui.
1: Lo sapevate voi che in un remoto villaggio del Giappone l'agricoltura incontra l'arte in un modo incredibile? Ma sai che sto guardando anche le foto, bellissime. Peccato che il tutto svanisca nel momento appunto del raccolto, perché ogni anno gli abitanti piantano diverse varietà di riso con foglie dei colori differenti, quindi verde, viola, giallo, bianco. C'è un motivo per questo, perché mi vanno a creare, anzi a ricreare, enormi murali giganti visibili dall'alto. Tra le opere realizzate recentemente sui campi c'è ad esempio la Gioconda, oppure personaggi dei manga o anche scene storiche. Il bello, tutto si può ammirare solo fino al momento del raccolto.
2: Tutti in centro.

0: Questa è la mattinata di Radio Vicenza. Benvenuti ancora nel nostro Tutti in Centro, che qui fra un successo e l'altro va verso le 11 e quindi la conclusione anche della nostra prima oretta. E allora alzate il volume perché sentite cosa arriva.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: Benvenuti da Ali.
1: Ma guarda, non sono mai state così basse.
2: Ma cosa?
1: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
2: A me sembrano normali.
1: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
3: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.

0: www.radiovicenza.com.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 11:01.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto di questa edizione flash con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi giovedì 8 ottobre a cura di Martino Montagna. Resta alta la tensione a Vicenza dopo il raduno social degenerato tra Campo Marzo e Park Verdi. I danni sono stimati in circa 10.000 euro. Il sindaco Giacomo Possamai accusa il TikToker che aveva promosso l'evento. Intanto la Digos, in collaborazione con la Procura, sta analizzando un migliaio di video per identificare i responsabili. Furto al supermercato a Cassola, una donna di 78 anni di Bassano è stata derubata del portafoglio mentre faceva la spesa. I carabinieri hanno denunciato due donne di 59 e 23 anni, suocera e nuora, residenti nel Trentino. Il portafoglio con documenti, bancomat e 20 euro è stato recuperato nella borsa della più giovane. Per entrambe anche una denuncia per la violazione del divieto di ritorno a Cassola. Atiene si punta sulla valorizzazione del territorio con il tour guidato Storia e Rivelazione. In programma domenica 18 ottobre, il percorso collegherà il santuario della Madonna dell'Olmo all'oratorio della Madonnetta di Centrale di Zugliano, lungo un tratto del cammino delle apparizioni. L'iniziativa è gratuita con prenotazione obbligatoria. La Protezione Civile di Montecchio Maggiore celebra 50 anni di attività al servizio della comunità. La cerimonia è in programma sabato 10 ottobre alle 10:30 nella sede di Via Pelosa. Sarà presentato il volume dedicato alla storia dell'associazione e inaugurata una nuova idrovora ad alta portata a servizio dei 12 comuni del distretto Vicenza 9. Era l'ultima notizia, noi torniamo tra un'ora con altri aggiornamenti sempre su Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hits music station.
12: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Curiosità su curiosità oggi, ma certo, facciamo il giro del web, ragazzi. Avete mai sentito parlare del concorso di chitarra ad aria? No? E allora ve ne parlo io, ovviamente. Voi commentate le notizie, dai, fatelo al nostro WhatsApp o attraverso i social, dalla pagina ufficiale della radio su Facebook alla mia Valentina La Rocca. Allora, sappiate che in Scozia si è tenuta un'ennesima ed infuocata tappa dei campionati di air guitar, dove i concorrenti salgono su un palco e si esibiscono in assoli rock leggendari. Sì, però senza impugnare uno strumento reale, ragazzi. Fanno finta, fanno tutto con la bocca. Giuria e pubblico vanno a giudicare dunque la grinta, la presenza scenica e la precisione poi del, diciamo così, playback digitale con le dita. E a voi quale canzone vorreste sentire con una chitarra fantasma?
3: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: con le dita, eh? Bello, bello questo festival. A parte che mi si è aperto un mondo, nel senso che ne ritorneremo a parlare dei festival, dei concorsi, quelli un po' particolari, quelli un po' strani. Perché adesso vi volevo parlare dell'hotel dove le caprette fanno colazione con gli ospiti. Ma come mi piace questa cosa? Amando gli animali, infatti, mi piacerebbe provare ad avere queste caprette attorno. Basta che non mi rubino la colazione, che per me è il pasto più importante della giornata, perché senza un qualcosa di dolce io non ingrano. Comunque sia, in una fattoria resort dell'Oregon, le star indiscusse dell'accoglienza sono praticamente una decina di caprette nane. Gli ospiti non solo possono fare sessioni di yoga con le caprette nei prati, ma durante la colazione all'aperto gli animali passeggiano liberamente fra i tavoli, magari in cerca di qualche briciola, di qualche fettina di mela o anche di qualche coccola, perché a quanto pare queste caprette nane sono particolarmente giocose e coccolose. L'hotel, pensate, che ha una lista d'attesa di mesi e mesi.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABvicenza.it. YNAB. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
4: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumi a senso unico alternato per lavori a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni in località Gorgo al Monticano fino alle 18 del 14 ottobre in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice direzione Padova dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: che ci fa un sacco di bei complimenti. Anche lei vorrebbe andare in questo resort, sì, con le caprette nane che si fanno accarezzare, belle belle, mi piace. È che l'attesa davvero è particolarmente lunga. Vabbè, dai, allora rimaniamo qui in Italia per questa bella iniziativa. Numero uno, questi questa pizzeria che praticamente regala il dolce semplicemente se si lascia lo smartphone in una scatola. Un'iniziativa che a quanto pare sta spopolando. Un locale infatti ha recentemente introdotto la scatola della disintossicazione. Se all'ingresso tutti i commensali al tavolo accettano di chiudere i propri telefoni in una scatola di legno lucchettata per l'intera cena, la casa offre a tutti il dessert. La percentuale di adesione? Beh, pensate, oltre l'80%, a dimostrazione che chiacchierare a tavola piace ancora a tutti. E meno male, sai che sono stata ad una cena proprio sabato sera con dei miei amici storici, alcuni dei quali tra l'altro non vedevo da tempo, e devo dire che siamo stati sino alle 3 di notte a chiacchierare tutti senza toccare il telefono. Bella questa cosa, e quindi condivido appieno questa iniziativa.
1: Tutti in centro.

0: stiamo parlando di curiosità, lo stiamo facendo fra un successo e l'altro, dove devo salutare Thomas, Giada, Francesco, quanti bei messaggi, li sto leggendo tutti, sto ascoltando anche tutti i vostri audio, certo non perdiamo assolutamente nulla, poi mettete i vostri like mi raccomando nella pagina Facebook della radio e anche nella mia Valentina La Rocca. Fra le curiosità divertenti che ho trovato devo dire che mi piace questo semaforo che ti fa far ginnastica finché sei fermo. Beh, è un'idea alternativa sicuramente al guardare in giro. Accade in Olanda, per combattere infatti la sedentarietà, in una cittadina olandese hanno installato un semaforo pedonale speciale. Se mentre aspetti il verde fai 10 squat davanti alla telecamera, il display attiva una faccina sorridente e soprattutto ti ringrazia di aver mosso le gambe. Un'idea tra l'altro geniale che è diventata virale in pochi secondi sui social.
1: Tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Buongiorno da Radio Vicenza, dalla redazione Il Punto sul tempo per il Vicentino. Oggi giovedì entriamo nel vivo del cambiamento annunciato. Il cielo sarà molto nuvoloso, a tratti coperto, con qualche breve schiarita possibile soprattutto nelle zone meridionali. Nel corso della giornata avremo precipitazioni sparse e intermittenti, localmente anche significative. Sulla pianura e sulle prealpi non mancheranno rovesci e non è escluso qualche temporale, anche localmente intenso. Temperature ancora abbastanza miti, con una minima intorno ai 16 gradi e una massima sui 21. Domani venerdì l'instabilità continuerà, molte nubi, piogge a più riprese e ancora possibilità di rovesci o temporali, soprattutto in pianura. Le temperature saranno in calo con una minima intorno ai 13-14 gradi e una massima tra 18 e 20 gradi. Poi però il fine settimana porterà un graduale miglioramento, con sabato e domenica con tempo che resterà variabile, con schiarite anche ampie ma qualche addensamento e la possibilità di un rovescio soprattutto nel pomeriggio. Insomma, il weekend dovrebbe tornare decisamente meno brutto, anche se non completamente stabile. Da Radio Vicenza è tutto, buona giornata e buon ascolto.
2: Meteo, in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: che il tempo sta passando veloce qui fra un successo e l'altro, quello che state magari ascoltando in DAB, quello che state ascoltando in FM, quello che state ascoltando dal vostro assistente digitale e poi dalla nostra app, ancora da streaming e dal nostro sito, perché Radio Vicenza si può ascoltare in un sacco di modi. E allora continuate, mi raccomando, ad essere dei nostri. Questo è il nostro Tutti in Centro.
1: Tutti in Centro.

0: pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
2: Benvenuti da Ali.
3: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
4: A chi?
3: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
4: A me sembra normale.
3: Ma no, il prezzo! 2,69 euro.
5: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
6: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce.

0: Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
2: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
5: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, in questo giovedì 8 ottobre. Confcommercio Vicenza lancia l'allarme. Negozi e pubblici esercizi rischiano multe da 1.000 fino a 4.000 euro per possibili disallineamenti tra registratori telematici e sistemi di pagamento elettronico. Il problema può verificarsi anche dopo regolari aggiornamenti. L'associazione chiede più chiarezza a banche e autorità e invita gli esercenti a controllare periodicamente gli abbinamenti sul portale dell'Agenzia delle Entrate. Affitti sempre più cari a Vicenza, dove si registrano nuovi massimi storici. Secondo l'ufficio studi di Idealista, nel trimestre l'offerta di abitazioni in affitto è cresciuta del 31,7% nel capoluogo e del 26,8% in provincia. Aumenta dunque lo stock disponibile, ma anche i canoni, in un mercato dove cresce soprattutto la domanda di stanze in affitto. Caos in vista sulla strada del Melaro ad Altavilla Vicentina. Per i lavori della TAV il tratto potrebbe restare a senso unico per 10-12 mesi. Ogni giorno transitano circa 50.000 veicoli e il traffico rischia di riversarsi sulla statale 11, già interessata da cantieri. Allo studio anche la gratuità della A4 per i camion e una nuova viabilità alternativa. La prossima settimana un nuovo vertice in prefettura. Domani venerdì a Bassano sarà protagonista della Lampada Tradens, il progetto nazionale dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport. Dalle 10.30 quattro atleti del territorio porteranno la fiaccola per le vie del centro fino al municipio, dove alle 11.30 è previsto il saluto delle autorità, tra i tedofori anche campioni paralimpici, olimpici e mondiali. Prosegue la 10ª edizione di Venezia da Terra, il festival dedicato alla storia del Veneto. Domani sera alle 20.30 a Villa Priuli Crisanti in Valliona sarà presentato il libro di Marianna Liguori dedicato a Giovan Francesco Loredan, protagonista della cultura letteraria veneziana del 600. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Ci fermiamo qui con questa edizione flash, a risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

0: playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Devo dire che di curiosità strane, un po' strambe, ce ne sono, ragazzi, mamma mia, davvero. Però quella del semaforo e fare gli squat mi piace, un po' di ginnastica non fa mai male, anche se magari fatta solo per un paio di minuti, intanto insomma inganni il tempo d'attesa. Beh, avete mai sentito parlare di un'orchestra che mi suona strumenti fatti di verdure? Beh, sappiate che esiste davvero, in Francia. È un'orchestra musicale parigina che si esibisce in concerti tutti sold out, utilizzando unicamente strumenti ricavati da ortaggi freschi. Quindi mi suonano con le carote, che sono trasformate in flauti, le zucche, che vengono usate come grancasse, o dei porri usati come delle percussioni. E a fine spettacolo tutta la scenografia finisce in pentola per preparare una zuppa calda per il pubblico, con un po' di sputacchi, secondo me, ma tutto fa brodo.
3: Lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

Meno male che c'è il web, da una parte lo dico sempre, meno male che ci sono gli scienziati che fanno studi, ricerche, quindi ci danno materiale in quel senso. Dall'altra parte, meno male che c'è il web, perché ci fornisce davvero tante notizie curiose che arrivano da tutto il mondo. Avete mai sentito parlare di un limite di tempo per gli abbracci? Personalmente no, nel senso che quando vai in aeroporto magari saluti, che ne so, il tuo compagno, la tua compagna, il marito, la moglie, i genitori che magari abitano dall'altra parte dell'Italia o del mondo, quindi insomma te fai sti abbracci molto coinvolgenti e soprattutto tanto lunghi. Beh, sappiate che in Nuova Zelanda, nel loro aeroporto, hanno installato un cartello ufficiale nella zona dei saluti che recita proprio così: tempo massimo per gli abbracci 3 minuti. C'è un motivo, lo spiego subito: evitare ingorghi nell'area drop off, a far fluire così il traffico. Chi vuole abbracci più lunghi viene amichevolmente invitato a spostarsi nel parcheggio antistante. Ma che brutto.

0: Senza lo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
12: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
14: Un successo dietro l'altro, tanta bella musica, tante chiacchiere. Qui il tempo è passato, ragazzi. Mamma mia, aspetta che saluto Barbara che ci fa un sacco di bei complimenti. E c'è Francesco da festeggiare, compie gli anni. Siamo giusti con l'orario? Mi par di sì, dai. A chiederci appunto di salutarlo e fargli tanti auguri, Stefania. E quindi ci associamo a questo bel augurio. Poi devo salutare Massimo, devo salutare Veronica, devo salutare Giorgio, quanti siete, mamma mia, e continuate, mi raccomando, anche se oramai siamo nella nostra parte finale, dove vi parlo anche di questa gara. Forse ne avevamo già un po' parlato di alcuni festival un po' particolari, di questa gara di chi praticamente prende sonno più presto, di chi ha una velocità tale appunto per addormentarsi. Beh, a Madrid non solo si tiene annualmente il campionato di siesta, dove i partecipanti vengono premiati per la velocità con cui prendono sonno in pubblico, ma anche addirittura per la creatività delle posizioni, cioè quelle più scomode, tacca che si prende sonno lo stesso, e addirittura anche la potenza, diciamo così, del loro russare, che viene misurata con appositi fonometri. Beh, pensa un po', questa gara la vincerebbe subito mio marito per tutte e tre le categorie: russare, posizione e anche ovviamente il tempo immediato di prendere sonno.
15: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
16: Espilanzai!
17: Città per me, il negozio socio.

in centro. Oggi abbiamo fatto questo bel tour virtuale di notizie che arrivano da web particolarmente curiose. Ma ne ha ancora un bel po', ragazzi, quindi su questo argomento c'è un mondo che si apre e quindi sarà sicuramente argomento anche delle prossime mattinate. Dai che ci ascoltiamo insieme gli ultimi successi, eccoli.

0: questi successi lasciati alle spalle, noi chiudiamo anche questa nostra mattinata. Quasi le 13, miei cari, è tutto dalla Vale, buon pranzo e ci si sente domani mattina alle 10. Vi aspetto, ciao ciao!
1: Tutti in centro!

0: pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
4: Benvenuti da Ali.
5: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
6: Ma cosa?
5: I biscotti Colussi o Suego o zuppa latte da 250 grammi.
6: Ma mi sembrano normali.
5: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
7: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13.
0: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
4: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
5: Nuovi aggiornamenti con Martino Montagna per oggi, giovedì 8 ottobre, da Vicenza e provincia. Tolleranza zero contro i motociclisti che attraversano il centro abitato di Castel Gomberto a velocità elevate, provocando rumori e compiendo manovre vietate. Dopo diversi controlli e sanzioni, la polizia locale intensificherà i servizi sul territorio. Il sindaco Davide Dorantani annuncia linea dura. Gli avvisi non sono bastati, chi continuerà ne pagherà le conseguenze. Il mercato immobiliare in provincia di Vicenza pesa in modo diverso sui redditi a seconda del territorio. Una elaborazione di Quadrivo mette a confronto il prezzo delle case con gli stipendi medi nei 113 comuni vicentini. Per acquistare un'abitazione di 80 metri quadrati il rapporto arriva a 6,8 annualità di reddito ad Asiago, mentre a Vicenza scende a 4,1. Torna sabato Dona la Spesa, la raccolta solidale promossa da Coop Alleanza 3.0. In provincia di Vicenza saranno coinvolti 14 supermercati. Si potranno donare alimenti a lunga conservazione, prodotti per l'igiene e per l'infanzia. Quanto raccolto sarà destinato alle associazioni locali che assistono persone e famiglie in difficoltà. Successo per la mostra Attilio Pavin, partiture visive a Palazzo Thiene. Nei primi 10 giorni di apertura sono stati circa 1200 i visitatori, con oltre 200 presenze nelle domeniche. Promossa dal Comune di Vicenza e curata da Steve Bisson, l'esposizione ripercorre oltre 60 anni di ricerca del fotografo vicentino. A Thiene la letteratura diventa strumento di rigenerazione urbana. Dal 9 all'11 ottobre debutta Paesaggi Letterari. 30 autori nazionali incontreranno il pubblico in 10 luoghi simbolo della città, dal teatro comunale alla biblioteca.

0: Civica, 3 giorni per riscoprire attraverso libri e racconti il paesaggio reale e interiore di Thiene. Termina qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Your hit music station.
1: Radio Vicenza, The New Hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Buon giovedì amici, noi ci siamo puntuali anche oggi, parte la nostra trasmissione Radio Web Magazine di Tecnologia e ci sono molte novità da segnalare in questa puntata, quindi mi raccomando state con noi. Ho una piccola parentesi anche sul piano, diciamo, legislativo, sono cambiate un pochettino di cose, ce ne occuperemo all'interno delle nostre trasmissioni, state qua.
0: Radio Vicenza,

Parliamo subito di intelligenza artificiale perché insomma ci sono le parole di Bill Gates che più o meno suonano così, dice serve una regolamentazione. Beh, è lui l'uomo d'altronde che voleva un computer su ogni scrivania, chiede ora delle regole per l'intelligenza artificiale. Washington farebbe quindi bene ad ascoltarlo. In un'intervista in un programma americano che è stata trasmessa la scorsa domenica, il miliardario ha invitato il Congresso a legiferare dunque anche per l'intelligenza artificiale. Ritiene, dice, che i colossi del settore non possono restare gli unici giudici della propria prudenza. La sua uscita, che cade ovviamente a pennello nel pieno degli allarmi che provengono dall'interno dei laboratori di una Casa Bianca riluttante di Stati Uniti che in alcuni casi procedono senza attendere. Nessuno pensa che l'autoregolamentazione sia sufficiente, come afferma Bill Gates. Serve una legge, la chiede la giornalista Kristen Welker. Dice assolutamente. Quindi, a suo avviso, i legislatori e le forze dell'ordine devono farsi carico di questa questione delle salvaguardie e della sorveglianza del settore con delle regole vincolanti. Il conto per le aziende che rappresenterebbe solo un lieve sovraccosto, assicura, e non quindi un frenamano tirato in piena corsa. Bill Gates non minimizza quindi gli scenari di estinzione che sono stati evocati nell'arco di pochi anni, ma il suo timore, diciamo, più urgente è altrove, vale a dire l'intelligenza artificiale messa al servizio di individui malintenzionati. Già da oggi, dice, secondo lui, la tecnologia dispone già di mezzi per poter provocare eventi capaci di causare miliardi di morti, e rincara anche la dose. Dice, non c'è mai stata un'arma così potente. Beh, è vero che il contesto è incandescente. A lui OpenAI ha rivelato che un agente autonomo era sfuggito al controllo umano durante un test di sicurezza, arrivando addirittura a violare i sistemi di un'altra azienda. In questo mese Jacob Coxon, informatore proveniente da Anthropic, avrebbe affermato che i progetti, diciamo così, dell'intelligenza artificiale lo ritengono capace di annientarci entro la fine del decennio. Evan Hubinger, responsabile della scienza dell'allineamento presso Anthropic, stima questo rischio ad oltre il 10% nell'arco di 10 anni. Beh, è fatto raro. Diciamo che i vertici di Anthropic, OpenAI e XAI e Microsoft e Google DeepMind invitano così un po' a rallentare. Bisognerebbe tuttavia, dice, convincere la Casa Bianca, il suo attuale inquilino Trump, che ritiene che nuove regole darebbero un vantaggio alla Cina, con cui Washington ha peraltro già concordato di avviare un dialogo proprio sull'intelligenza artificiale. Ma il presidente liquida anche gli appelli a legiferare un po' come bufala. Beh, dice, bufala non l'è affatto, come replica Bill Gates, che vorrebbe parlare proprio con Donald Trump. Del resto, dice, Dario Amodei, il numero uno di Anthropic, doveva cenare con lui la scorsa domenica, e qualche settimana fa il repubblicano Mike Johnson, presidente della Camera, aveva addirittura scelto di affidarsi alle aziende, temendo che una legge affrettata potesse nuocere alla sicurezza nazionale. Beh, quindi, amici, è un bel grattacapo, diciamo così, questa intelligenza artificiale che sta veramente viaggiando a 3 velocità, e sicuramente nessuno sta fermo, nessuno sta a guardare.

0: Si continua ancora in questa puntata di Radio Web, amici, perché dobbiamo restare sul pezzo ancora dell'intelligenza artificiale, diciamocelo pure, perché si parla di un uso etico. Insomma, il governo inglese ha pubblicato un documento indirizzato a tutti i dipendenti e collaboratori delle amministrazioni britanniche intitolato Using AI Ethically and Sustainably. Come si può intuire, contiene delle linee guida utili ad un uso etico e sostenibile dell'intelligenza artificiale. Quindi non si parla di un manuale completo né esaustivo, ma di un vero e proprio punto di partenza per stessa missione di chi l'ha redatto. Insomma, è un passaggio in particolare meritevole di attenzione. Al di là dei suggerimenti di rito, insomma, da controllare sempre la correttezza delle informazioni che vengono restituite, al dichiarare ogni volta che è stata utilizzata un'intelligenza artificiale, c'è un'indicazione piuttosto curiosa, quella che chiede di non ringraziare i chatbot. Sapete perché? Insomma, è messa un po' tra parentesi, quasi a nasconderla, ma vale la pena citarla. Il motivo è presto detto: qualsiasi interazione che si fa con un servizio della categoria genera un consumo in termini di energia. Nel momento storico in cui i server nei data center assorbono un quantitativo di energia in costante aumento, è necessario quindi ridurlo in tutti i modi possibili. Nessuna intelligenza artificiale quindi si sentirà mai offesa se non viene ringraziata dopo aver portato a termine il suo compito, diciamo il compito che abbiamo a noi assegnato. Ci sono poi delle indicazioni a proposito dei modelli di intelligenza artificiale da preferire, questo in base all'attività da svolgere. Secondo il governo britannico è meglio quindi preferire quelli più leggeri, che richiedono meno risorse, Gemini Flash ad esempio invece di Gemini Pro e GPT Instant al posto di GPT Thinking. A questo punto viene ricordato che Microsoft non consente la scelta di Copilot. Beh, che sia quella del Regno Unito la strada giusta da seguire, la volontà sembra non tanto quella di imporre dei paletti quanto quella di suggerire invece un approccio che alla lunga potrebbe rivelarsi vincente. Anche i vertici delle istituzioni hanno capito che vietarne l'uso non è più oramai una presa di posizione efficace. Chi vuole farlo troverà quindi sempre il modo di agire, diciamo così, con varie aggiramenti, chiamiamoli così, parlando un po' in secondi termini di tutte queste restrizioni che magari vengono applicate.
1: Radio Vicenza.

Si continua ancora, amici, nella puntata di Radio Web. Cari smanettoni, questo è per voi, anche perché si sta avvicinando il fatidico giorno, forse. Stiamo parlando di Windows 11 26 H2 e ormai ci siamo, sta arrivando. Secondo la redazione di Windows Latest, il rollout potrebbe prendere il via già dai prossimi giorni o al più tardi, diciamo, nella prima settimana di ottobre. Un indizio concreto è proprio la distribuzione già, diciamo, avviata per quanto riguarda le ISO destinate al settore enterprise, così che le aziende possano avere il tempo necessario per rilevare eventuali problemi di compatibilità con delle applicazioni, driver e anche dispositivi. Beh, la prima cosa da specificare comunque è che non sarà una vera e propria rivoluzione. Questa nuova release, basata su Germanium, la stessa piattaforma delle precedenti 25 H2 e 24 H2, con il termine del supporto fissato indicativamente all'ottobre 2029. Le cose quindi cambieranno il prossimo anno, quando già dall'autunno vedremo debuttare la 27 H2. La distribuzione, dicevo, prenderà il via con un aggiornamento opzionale o alcuni pacchetti, insomma, dalle dimensioni che sono molto contenute. L'installazione sarà quindi rapida, ma verrà comunque chiesto un riavvio dal personal computer per portarla a termine. Questo perché le novità a livello di caratteristiche sono comunque già presenti nel computer, devono solo essere attivate. Abbiamo anche parlato, diciamo così, dando un po' uno sguardo alle ultime novità introdotte dalle versioni preliminari durante la fase di test, e a livello formale, diciamo, con il passaggio della 26H2, Windows 11 raggiunge la build 26.300. Ecco, dovrebbero ricevere l'update tutti coloro che hanno già comunque la 25H2 o la 24H2. Oh, io come dico sempre in questi casi, magari proviamo, lasciamola provare agli esperti, poi ecco, se funziona la installiamo noi, magari con tutte le modifiche e le varie patch.

0: Come vi abbiamo anticipato, amici, all'inizio della puntata, avremmo anche suggerito numerose novità e questa volta si parla di Grok, perché SpaceX AI, che sviluppa questa intelligenza artificiale Grok, avrebbe aggiunto un'integrazione finance alla sua piattaforma di agenti. Una volta collegati i propri conti, gli utenti possono chiedere a Grok Bot di gestire le loro spese, i loro investimenti. Elon Musk quindi ha rilanciato l'annuncio su X in una frase sola: Grok Bot può gestire le vostre finanze. Con questo nuovo passo, quindi, l'azienda affida il denaro dei propri clienti ad un agente di intelligenza artificiale. La garanzia promessa dal suo patron, tuttavia, ecco, non compare da nessuna parte nelle condizioni di uso di SpaceX AI. Lo scorso 28 agosto SpaceX AI ha lanciato Grok Boot, ecco, gli acquisti online, l'utente convalida ogni spesa, dopodiché Stripe fornisce all'agente una carta monouso per quel pagamento tramite il suo portafoglio Link. Beh, è un po' la stessa cosa che ha fatto Meta per Muse, il suo assistente personale lanciato negli Stati Uniti proprio in questo mese, dato che anche in questo caso, ecco, l'utente deve convalidare manualmente ogni acquisto dell'assistente. SpaceX ha collegato Grok ai conti dei propri utenti americani tramite Plaid, questa società californiana specializzata proprio nella connessione tra applicazioni ed istituti bancari. Gli abbonati inizialmente hanno usato l'assistente AI appunto per fare delle domande sulle proprie spese e i prossimi risparmi prima che l'azienda passasse dalla consultazione alla gestione con l'integrazione finance. Beh, non è comunque trapelato nulla invece riguardo ad una disponibilità in Europa, ma io onestamente sono sempre un pochettino titubante a delegare queste cose ad un agente di intelligenza artificiale.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: È andata, è andata. Anche oggi, amici, tutto è filato liscio. Siamo giunti alla conclusione del nostro programma Radio Web. Io vi ringrazio per l'ascolto e su questo brano arrivano anche i nostri saluti. Con Maurizio Rossi è tutto. L'appuntamento che viene rinnovato domani alla solita ora su questa radio. Vi aspetto.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità.
4: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
5: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
6: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi

0: Da Angelo a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè. La notte, in lingua latina.
2: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
3: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Let's go.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza, dalla redazione Il Punto sul tempo per il Vicentino. Oggi giovedì entriamo nel vivo del cambiamento annunciato. Il cielo sarà molto nuvoloso, a tratti coperto, con qualche breve schiarita possibile soprattutto nelle zone meridionali. Nel corso della giornata avremo precipitazioni sparse e intermittenti, localmente anche significative. Sulla pianura e sulle prealpi non mancheranno rovesci e non è escluso qualche temporale, anche localmente intenso. Temperature ancora abbastanza miti, con una minima intorno ai 16 gradi e una massima sui 21. Domani venerdì l'instabilità continuerà, molte nubi, piogge a più riprese e ancora possibilità di rovesci o temporali, soprattutto in pianura. Le temperature saranno in calo con una minima intorno ai 13-14 gradi e una massima tra 18 e 20 gradi. Poi però il fine settimana porterà un graduale miglioramento, con sabato e domenica con tempo che resterà variabile, con schiarite anche ampie ma qualche addensamento e la possibilità di un rovescio soprattutto nel pomeriggio. Insomma, il weekend dovrebbe tornare decisamente meno brutto, anche se non completamente stabile. Da Radio Vicenza è tutto, buona giornata e buon ascolto.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: Pubblicità.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di

0: Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
2: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
3: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
4: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, The New Hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Tocca a noi, ci siamo e come al solito a quest'ora pronti a raccontarci le notizie più curiose, quelle più strampalate, quelle più strane che arrivano da tutto il mondo. Insomma, anche oggi siamo pronti a partire con 5

Fammi un po' riordinare le notizie di oggi, grazie intanto alla redazione che come al solito mi fornisce tutto il materiale, altrimenti io non lo so come potrei fare. Va bene, allora, c'è questa notizia che riguarda Zendaya, che è andata alle sfilate di Parigi e ha sfilato anche lei, so, bellissima attrice, anche bellissima modella, ma sembra che abbia sfilato con un outfit riciclato, cioè qualcosa che già si era visto, quindi non sono delle vere e proprie novità. E va bene, invece sempre per quanto riguarda le sfilate della settimana della moda di Parigi, per quanto riguarda le donne vanno molto le borse e i tagliai. Ieri abbiamo visto che per i maschi vanno i perizoma, invece le donne tornano eleganti con borsa e tagliai. We were-

0: pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
3: Che cosa?
2: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
3: A me sembra normale.
2: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
8: Radio Vicenza. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

se da oggi si inizia a parlare di maltempo, beh, fino ad oggi è andata bene, però, mannaggia, caspita, abbiamo vissuto un'estate che prima è stata caldissima, ma l'ultimo mese è che passa in fretta quando stai bene, no? E chi ha scelto di andare in vacanza in questo periodo, anche fino ad ottobre, si è divertito alla grande ed è stato benissimo, magari spendendo anche molto meno. E c'è ancora qualcuno, anzi, dicono che ci sono ancora parecchie richieste per il mese di ottobre, anche per le località di mare, ecco, sempre incrociando le dita, ma sembra proprio che il maltempo già, insomma, sia una cosa passeggera, e già nel fine settimana potremo tornare a rivedere il sole. Questo sì, è una bella cosa, positiva soprattutto appunto per chi ha prenotato le vacanze adesso. Quanto li invidio! Lascia

0: Prima di iniziare la verifica voglio tutti i telefoni cellulari qua sulla cattedra, forza.
1: Dai, prof.
0: No, non voglio sentire storie, muoviti.
2: 5 in condotta. 5 in condotta.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Eleanor!
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
6: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
6: Ogni possibilità inizia con un passo.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

oggi allora è la giornata mondiale della vista, giornata mondiale della vista. Allora salutiamo intanto gli oculisti, gli ottici, tutti quelli che lavorano per farci vedere meglio. No, pensate, io mi chiedo, no, quando tanti anni fa non esistevano gli occhiali, beh, quando diventavi miope come lo sono io, ci vedevi pochissimo, ma era veramente difficile vivere. E allora insomma bene che anche grazie alla scienza siamo arrivati ad avere la possibilità di vederci meglio. Ecco, insomma, adesso chiuso sto discorso, parliamo di questo che è il record mondiale, come possiamo definirlo, della vista d'aquila. Io vorrei avere una vista 10 decimi, 11 decimi, ecco, come c'è questo signore in Mongolia che è stato ufficialmente testato da un team medico internazionale e ha dimostrato di possedere un'acquisizione visiva pari a ben oltre il doppio della normale vista umana, cioè proprio una vista d'aquila. È riuscito a leggere piccoli dettagli e targhe a distanze per cui chiunque altro vedrebbe solo una macchiolina e basta. Complimenti

0: Radio Vicenza.
1: Pubblicità. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
3: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
4: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
5: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
6: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Café, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la legge elettorale con il via libera definitivo alla Camera, scrutinio segreto sullo Stabilicum. Nelle dichiarazioni di voto la maggioranza ha difeso la bontà della riforma, le opposizioni hanno rinnovato tutte le critiche parlando di legge incostituzionale. Sentiamo prima Stefano Benigni di Forza Italia, poi il leader 5 Stelle Conte.
5: Chi l'ha scritta quella legge che si chiamava Italicum, che regalava il premio di maggioranza a chi superava il 40%? Chi aveva previsto i capilista bloccati con sotto le preferenze? Chi ha messo nero su bianco il ballottaggio? Eccoli qua, presidente, i campioni della coerenza a giorni alterni, sono sempre loro.
6: Ecco, questo primato lo avete azzerato. Giorgia Meloni, sei riuscita, tu donna, a sbarrare le altre donne, la strada alle altre donne, perché i capilista potranno essere tutti uomini. Oggi abbiamo già una politica declinata per lo più al maschile. La donna prima premier della storia che sbarra la strada alle altre donne. Complimenti anche su questo.
4: Il conflitto russo-ucraino registra anche nelle ultime ore un'impennata di vittime civili. A protestare oggi anche il numero uno dell'ONU, Guterres. Il segretario di Stato americano Rubio dice di temere che il conflitto possa estendersi in altri paesi europei e nello stallo negoziale Washington e Mosca preparano affari sul gasdotto Nord Stream che collega Russia ed Europa. Sentiamo Alessandro Cisilin.
7: Si intensifica ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina e si allarga drammaticamente la tendenza a coinvolgere civili. Kiev denuncia stamani la morte di almeno 30 persone in un raid russo che ha colpito una stazione di autobus a Kramatorsk, nel Donetsk. Altri 3 decessi nelle ultime

0: Ultime ore nella capitale, secondo il sindaco Klitschko, fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche, 150 i civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino, protesta il leader dell'ONU Guterres che invoca una de-escalation. Il segretario di Stato americano Rubio riferisce che anche gli Stati Uniti, come alcuni paesi europei come l'Estonia che ha mosso le proprie truppe al confine russo, temono l'estendersi del conflitto nel continente, e la Moldavia annuncia stamani la costruzione di rifugi per proteggersi da eventuali attacchi che superassero la frontiera ucraina. E nello stallo negoziale Stati Uniti e Russia preparano affari. La Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, discutono la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca.
1: Allerta arancione in Toscana, dove le forti piogge delle ultime ore hanno causato allagamenti, alberi caduti, frane e disagi. Scuole chiuse, parchi, giardini e cimiteri interdetti in diversi centri della regione, tra Firenze, Lucca e Viareggio, dove si è scoperchiato anche il tetto di un asilo. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti, alberi e pali crollati e disagi nella viabilità a Roma, colpita da una bomba d'acqua. 120 gli interventi dei vigili del fuoco da ieri sera. Piogge intense anche sul vicino litorale laziale fino a Civitavecchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Your hit music station.
2: Radio Vicenza, The New Hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: fammi la festa di lunedì.
1: Parliamo di furti? No, ma questo è davvero strano, perché tutti si chiedono com'è possibile. In Germania, a Colonia, hanno rubato una panchina pubblica. Uno dice, vabbè, non so, saranno stati dei ragazzacci che hanno fatto questo per scherzo, magari l'hanno buttata lì da qualche parte dietro una siepe. No, questa era una panchina in pietra massiccia, una panchina monumentale che pesa oltre 3 quintali, installata in un parco cittadino, ed è lì da decenni, è letteralmente sparita nel nulla nel corso di un fine settimana, e le forze dell'ordine del posto hanno aperto un'indagine per questo furto aggravato. Ma poi, tra l'altro, hanno detto non riusciamo a capire come ha fatto, perché i responsabili devono aver utilizzato come minimo un piccolo camion gru e insomma devono essere del lavoro, del mestiere, per riuscire a portare via questo arredo urbano senza, tra l'altro, farsi notare da nessuno. È inspiegabile sta cosa.

Stazione spaziale, sì, perché tante volte ci chiediamo, no, ma cosa stanno facendo lassù? Quali sono questi esperimenti scientifici che stanno facendo? Sono cose che per molti di noi, per la maggior parte di noi, sono assolutamente incomprensibili, ma sono poi in realtà molto molto importanti, con delle ricadute sulla nostra vita quotidiana. Questo invece lo capisco abbastanza bene. Questo progetto dell'Università di Glasgow, ecco, e quindi siamo in Scozia, giusto? Hanno deciso di mandare in orbita, indovinate cosa? Se non lo mandano loro, voglio dire, un campione di whisky. Ecco, c'è questo progetto chiamato Space Puffin e prevede di lanciare nel 2028 un satellite contenente campioni dell'alcol e dei suoi ingredienti di base in una missione quinquennale in orbita terrestre. Praticamente lanciano su del whisky e lo fanno star su 5 anni. L'obiettivo è di valutare come i frequenti cambiamenti tra il caldo estremo e il freddo gelido sperimentati dall'acqua vite mentre ruota intorno alla Terra possano accelerare il processo di maturazione. Cioè, dicono, se sta cosa funziona, possiamo poi replicarla anche qui a Terra e si potrebbe avere una futura produzione di whisky di origine spaziale anche, perché no? Whisky dallo spazio, fantastico! Oh yeah.

0: pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque, connettiamo forte.
2: Benvenuti da Ali.
3: Ma guarda, non sono mai state così basse.
4: Ma cosa?
3: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
4: A me sembrano normali.
3: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
5: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
6: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
7: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
8: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolini e pannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene.

Parliamo di sport, in questo caso non di sport da competizione, ma parliamo di bambini e sport. C'è questa ricerca che è molto interessante, che ci dice che più i bambini praticano sport quando sono in età giovane, giovanissima, e meno avremo depressione da grande. Ecco, io non lo so, però insomma, lo studio arriva dall'Australia. Certo, vedo dei bambini che però a volte sono veramente troppo sotto pressione, no? Soprattutto quando si tratta di sport agonistici, sai, con i genitori che sono lì, che fanno il tifo come dei matti, si scatenano, si arrabbiano e così via. Non so, in realtà questo tipo di sport quanto poi andrà a prevenire la depressione da grandi, ma uno sport fatto in maniera salutare, anche soltanto la partitella di calcio al campetto, una partita di pallavolo, uscire in bicicletta e così via, beh, questo vuol dire star meglio da grandi, soffrire meno di depressione.

Beh, ormai l'abbiamo sentito tutti, no? Di questo stop di Yannick Sinner. Peccato, peccato, perché ad ogni incontro ci fa sognare, ma del resto, so, la salute è la salute e non discutiamo. Ecco, no, una curiosità che penso faccia davvero star male anche lui. Ecco, questo stop 2026 manda in fumo qualcosa come 20 milioni di euro. Cioè, lui si ferma e 20 milioni di euro son persi così. Mannaggia, no, se mi fermo io non succede niente. Ecco, questo è il paragone.

0: Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
3: A chi?
2: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
3: A me sembra normale.
2: Ma no, il prezzo, 2,69 euro.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto di questa edizione Flash con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi giovedì 8 ottobre a cura di Martino Montagna. Resta alta la tensione a Vicenza dopo il raduno social degenerato tra Campo Marzo e Park Verdi. I danni sono stimati in circa 10.000 euro. Il sindaco Giacomo Possamai accusa il TikToker che aveva promosso l'evento. Intanto la Digos, in collaborazione con la Procura, sta analizzando un migliaio di video per identificare i responsabili. Furto al supermercato a Cassola, una donna di 78 anni di Bassano è stata derubata del portafoglio mentre faceva la spesa. I carabinieri hanno denunciato due donne di 59 e 23 anni, suocera e nuora, residenti nel Trentino. Il portafoglio con documenti, bancomat e 20 euro è stato recuperato nella borsa della più giovane. Per entrambe anche una denuncia per la violazione del divieto di ritorno a Cassola. Atiene si punta sulla valorizzazione del territorio con il tour guidato Storia e Rivelazione. In programma domenica 18 ottobre, il percorso collegherà il santuario della Madonna dell'Olmo all'oratorio della Madonnetta di Centrale di Zugliano, lungo un tratto del cammino delle apparizioni. L'iniziativa è gratuita con prenotazione obbligatoria. La Protezione Civile di Montecchio Maggiore celebra 50 anni di attività al servizio della comunità. La cerimonia è in programma sabato 10 ottobre alle 10.30 nella sede di Via Pelosa. Sarà presentato il volume dedicato alla storia dell'associazione e inaugurata una nuova idrovora ad alta portata a servizio dei 12 comuni del distretto Vicenza 9. Era l'ultima notizia, noi torniamo tra un'ora con altri aggiornamenti sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit. Come

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

E con l'arrivo dell'autunno arriva anche la stagione della zucca. Ma quanto è buona la zucca! E poi c'ha sto gusto particolare che è un po' dolce, un po' no, insomma. E poi ci riesce a fare un sacco di cose con la zucca. E stanno aumentando sempre di più le ricette che riguardano proprio la zucca. Se vi ricordate la scorsa settimana, tra l'altro, ne abbiamo parlato della zucca, quella da record. E si dice sia diventata così grande, così pesante, centinaia di chili, perché hanno fatto ascoltare la zucca della musica classica. Vabbè, vabbè, insomma, no, non lo so se è così. Tante ricette, dicevamo, dai, chiediamo anche noi ai nostri ascoltatori: qual è la vostra ricetta preferita a base

0: E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un mese.
1: Ma a proposito della giornata mondiale della vista che festeggiamo oggi, c'è questa notizia proprio che cade a fagiolo ed è appena arrivata da questo laboratorio di ricerca svizzero che ha sviluppato un prototipo sperimentale di lenti a contatto polimeriche, pensate, arricchite con microestratti naturali di carota e beta carotene. E quindi queste lenti a contatto, oltre a permettere insomma di vedere bene, insomma, di correggere i difetti della vista, protegge anche la retina dai raggi UV e dall'affaticamento da schermo. È una cosa bellissima, tra l'altro fatta appunto con una stampante 3D e pensate, prodotti in serie, e permette sicuramente anche un costo accessibile, abbordabile a tutti. Bella iniziativa.
2: You'll

0: pizza allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: E tra poco sentiremo anche dalla redazione com'è la situazione del traffico a Vicenza e provincia in questo pomeriggio.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori, a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Radio Vicenza, top of the tops.

abbiamo detto che prima o poi la tecnologia, l'intelligenza artificiale ci ruberanno il lavoro, sì, saremo sostituiti in tutto, anche nei lavori più strani. Cioè, uno dice ad esempio, potrà esserci l'intelligenza artificiale musicista, ma che produce musica, sì, esiste già, ma che fa il musicista vero e proprio, insomma, non ne avevo sentito parlare ed eccolo che è arrivato. Il robot che suona il sassofono, inventato da questo ingegnere giapponese che ha costruito questo robot a grandezza naturale, che è capace di generare melodie jazz anche piuttosto complesse sfruttando la pressione del vapore acqueo rilasciato attraverso tubi di rame sagomati come un sassofono antico. Cioè, praticamente c'è sto robot che è attaccato a un sassofono e lo fa suonare, suona il sassofono emettendo del vapore acqueo. Ma no, davvero, non ce n'è più per nessuno. 5

No, a me ha stupito davvero questa notizia del robot che suona il sassofono. Sarà perché lo suono pure io? E mi tocca particolarmente questa cosa, mi dà fastidio. Siamo ai saluti, ma domani è venerdì e quindi apriremo un nuovo weekend. Vi aspetto, non mancate. Ciao da Ivano Bisonà. 5

0: conoscenza allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
3: Ma cosa?
2: I biscotti Colossio Suego zuppa latte da 250 grammi.
3: Ma mi sembrano normali.
2: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
4: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
5: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, in questo giovedì 8 ottobre. I carabinieri hanno denunciato ad Altavilla Vicentina un quarantenne straniero, ritenuto il presunto autore di una serie di furti con un piccone, ribattezzato Picoman. L'uomo è stato fermato dopo un furto in una lavanderia. Aveva con sé un taglierino e circa 110 euro. Ad incastrarlo, secondo i militari, le immagini delle telecamere e alcuni tatuaggi sulle mani, compatibili con quelli visibili nei filmati. Confcommercio Vicenza lancia l'allarme. Negozi e pubblici esercizi rischiano multe da 1.000 fino a 4.000 euro per possibili disallineamenti tra registratori telematici e sistemi di pagamento elettronico. Il problema può verificarsi anche dopo regolari aggiornamenti. L'associazione chiede più chiarezza a banche e autorità e invita gli esercenti a controllare periodicamente gli abbinamenti sul portale dell'Agenzia delle Entrate. Affitti sempre più cari a Vicenza, dove si registrano nuovi massimi storici. Secondo l'ufficio studi di Idealista, nel trimestre l'offerta di abitazioni in affitto è cresciuta del 31,7% nel capoluogo e del 26,8% in provincia. Aumenta dunque lo stock disponibile, ma anche i canoni, in un mercato dove cresce soprattutto la domanda di stanze in affitto. Caos in vista sulla strada del Melaro ad Altavilla Vicentina. Per i lavori della TAV il tratto potrebbe restare a senso unico per 10-12 mesi. Ogni giorno transitano circa 50.000 veicoli e il traffico rischia di riversarsi sulla statale 11, già interessata da cantieri. Allo studio anche la gratuità della A4 per i camion e una nuova viabilità alternativa. La prossima settimana un nuovo vertice in prefettura. Domani venerdì a Bassano sarà protagonista della Lampada Tradens, il progetto nazionale dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport. Dalle 10:30 quattro atleti del territorio porteranno la fiaccola per le vie del centro fino al municipio, dove alle 11:30 è previsto il saluto delle autorità, tra i tedofori anche campioni paralimpici, olimpici e mondiali. Ci fermiamo qui con questa edizione flash, a risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto.

0: Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Hits. Your hits music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza. Sì, right.

0: pubblicità.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque connettiamo forte.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Café, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Café. La notte, in lingua latina.
7: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci. Lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto. E potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti? Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Eleanor!
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati dalla redazione di Radio Vicenza. Per il resto del pomeriggio di oggi, situazione in graduale miglioramento. Cielo ancora nuvoloso, ma con schiarite sempre più ampie e bassa probabilità di pioggia. Temperatura massima di circa 20-21 gradi, mentre la minima della notte si porterà intorno ai 16 gradi. In serata le nubi torneranno ad aumentare e non si esclude qualche pioggia o rovescio, soprattutto tra la tarda serata e la notte. Domani, venerdì, sarà ancora una giornata decisamente instabile sul Vicentino. Cielo molto nuvoloso con piogge intermittenti, rovesci e la possibilità anche di qualche temporale, soprattutto tra la mattina e il pomeriggio. Dal pomeriggio inoltrato sono però attese alcune schiarite. Temperature in calo, minima intorno agli 11-12 gradi e massima sui 19-20 gradi. Sabato la situazione tenderà a migliorare. Da parte della redazione di Radio Vicenza è tutto, buon proseguimento e buon ascolto.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza.
3: Top. Ove Tops. Il meglio del meglio.
4: Noi due siamo bravi.

0: Pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
3: Che cosa?
2: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
3: A me sembra normale.
2: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
6: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca

0: Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
2: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Ora Esatta, in collaborazione con...
1: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
2: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
3: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
4: Nuovi aggiornamenti con Martino Montagna per oggi, giovedì 8 ottobre da Vicenza e provincia. Tolleranza zero contro i motociclisti che attraversano il centro abitato di Castel Gomberto a velocità elevate, provocando rumori e compiendo manovre vietate. Dopo diversi controlli e sanzioni, la polizia locale intensificherà i servizi sul territorio. Il sindaco Davide Dorantani annuncia linea dura. Gli avvisi non sono bastati, chi continuerà ne pagherà le conseguenze. Il mercato immobiliare in provincia di Vicenza pesa in modo diverso sui redditi a seconda del territorio. Una elaborazione di Quadrivo mette a confronto il prezzo delle case con gli stipendi medi nei 113 comuni vicentini. Per acquistare un'abitazione di 80 metri quadrati il rapporto arriva a 6,8 annualità di reddito ad Asiago, mentre a Vicenza scende a 4,1. Torna sabato Dona la Spesa, la raccolta solidale promossa da Coop Alleanza 3.0. In provincia di Vicenza saranno coinvolti 14 supermercati. Si potranno donare alimenti a lunga conservazione, prodotti per l'igiene e per l'infanzia. Quanto raccolto sarà destinato alle associazioni locali che assistono persone e famiglie in difficoltà. Successo per la mostra Attilio Pavin, partiture visive a Palazzo Thiene. Nei primi 10 giorni di apertura sono stati circa 1200 i visitatori, con oltre 200 presenze nelle domeniche. Promossa dal Comune di Vicenza e curata da Steve Bisson, l'esposizione ripercorre oltre 60 anni di ricerca del fotografo vicentino. A Thiene la letteratura diventa strumento di rigenerazione urbana. Dal 9 all'11 ottobre debutta Paesaggi Letterari. 30 autori nazionali incontreranno il pubblico in 10 luoghi simbolo della città, dal teatro comunale alla biblioteca civica. 3 giorni per riscoprire attraverso libri e racconti il paesaggio reale e interiore di Thiene. Termina qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
5: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.
9: I miss you.

0: pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
4: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
5: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumi a senso unico alternato per lavori a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni in località Gorgo al Monticano fino alle 18 del 14 ottobre in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice direzione Padova dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top. Ove Tops, il meglio del meglio.

0: lo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque connettiamo forte.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
5: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
6: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. I carabinieri hanno denunciato ad Altavilla Vicentina un quarantenne straniero ritenuto il presunto autore di una serie di furti con un piccone ribattezzato Picoman. L'uomo è stato fermato dopo un furto in una lavanderia. Aveva con sé un taglierino e circa 110 euro. A incastrarlo, secondo i militari, le immagini delle telecamere e alcuni tatuaggi sulle mani, compatibili con quelli visibili nei filmati. È stato ritrovato Nicola Morbin, 55 anni, scomparso lo scorso 30 settembre dal quartiere San Lazzaro di Vicenza. A dare l'annuncio è stata l'associazione Penelope Veneto. Si chiude così con il ritrovamento la vicenda che aveva tenuto in apprensione familiari e amici. La famiglia ha ringraziato tutti per il sostegno e la collaborazione. Tolleranza zero contro i motociclisti che attraversano il centro abitato di Castel Converto a velocità elevate, provocando rumori e compiendo manovre vietate. Dopo diversi controlli e sanzioni, la polizia locale intensificherà i servizi sul territorio. Il sindaco Davide Dorantani annuncia linea dura.

0: servizi e funzioni sociali, oltre a spazi per imprese. Tra gli interventi, San Biagio, San Silvestro, Palazzo Capra e Giardino Salvi. Sono 170 le nuove matricole del polo universitario delle professioni sanitarie dell'Ulzotto Berica a Vicenza, per un totale di 434 studenti. Cresce soprattutto infermieristica, che raggiunge quota 100 iscritti, in aumento rispetto agli 85 dello scorso anno. Piena copertura dei posti anche per fisioterapia, ostetricia e tecniche di radiologia. La rete Biblioteche Vicentine scende in campo contro la violenza di genere. Sono 14 le biblioteche che aderiscono al progetto nazionale I Rifugi. Il personale è stato formato per offrire ascolto, informazioni e un primo supporto alle vittime, collegandole ai servizi antiviolenza del territorio. L'iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Giulia Cecchettin. La polizia locale di Schio ha intensificato i controlli sul ponte di Via Braglio, dove continuano i passaggi non autorizzati, soprattutto nelle ore di punta. Da luglio scorso il divieto di transito è attivo 24 ore su 24, con alcune eccezioni per residenti e servizi. Per l'assessore Lain, la strada ed il ponte non sono adatti al traffico di attraversamento. Al via la 35esima edizione della Maschera d'Oro, il festival nazionale promosso da Fita Veneto. Dal 10 ottobre al 21 novembre, al Teatro San Marco di Vicenza, 5 compagnie da tutta Italia si sfideranno sul palco con opere di Pirandello, Goldoni e altri autori. Gran finale e premiazioni il 29 novembre. Era l'ultima notizia per questa edizione, grazie per l'ascolto e buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vicenza.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. A disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Your hit music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Una buonasera, buonasera, come state ragazzuole e ragazzuoli? Bentornati, benvenuti, ben riascoltati qui in compagnia della voce del giovedì notte o del giovedì sera, perché notte, diciamo che siamo giovedì aperitivo. Dalle 19 alle 21 la voce di Mauro Ros che vi accompagna in queste due ore di musica, di hit, di curiosità, di approfondimenti e nuove uscite sul cinema e soprattutto sull'attualità. Come state? Spero tutto bene. Ahimè, ho avuto io due settimane un po' non stupende in un fattore fisico, ho avuto qualche piccolo acciacco, ovviamente sono quei piccoli mali di stagione, sapete che purtroppo quando cominciamo a vivere il lato del mondo più fresco e succede anche questo, piccoli cambi di temperatura e arrivano gli ultimi stati di pollini, malattie varie, ma ci siamo pronti e carichi, soprattutto mi è ritornata la voce, quindi riesco finalmente a fare il programma. Io sono Mauro Ros, questo è Radio VIP Vicenza Party, il programma degli migliori hit del momento e del passato. Partiamo subito alla grande, fase aperitivo, lui è David Guetta e Will William con Nicky Jam e la sua è Quentale. Benvenuti a Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
3: Ma chi?
2: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
4: A me sembra normale.
2: Ma no, il prezzo! 2,69 euro.
5: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
6: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di

0: Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. E

0: 0800 social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè. La notte, in lingua latina.
2: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
3: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

Gran pezzo questo di Kygo con Max McNaughton, Take Me Back, Robin Schulz Remix. Ma quanto è bella la musica di Radio Vicenza, stanno uscendo dei pezzi fantastigliosi in questo periodo. Ragazzi, sono appena tornati dalla malattia, vi prego, spendiamo un peto veloce per questa puntata. Devo un attimo riconnettere anche appunto con il programma, con quello che devo dire, capire anche le tempistiche, insomma, capite che 20 giorni fermi, soprattutto dopo non aver mai parlato perché ero completamente senza voce, è un po' faticoso. Però stranamente vi dico, il topic della serata è un po' particolare, perché ho parlato poco in questi ultimi giorni, appunto perché non stavo benissimo, cercavo di parlare il meno possibile. Quando facevo uscire la voce mi veniva soprattutto tanta tosse, perché appunto cercavo di sforzare. Quelle poche volte che ho parlato con qualche persona mi è successo di avere la totale voglia di scappare, perché non volevo più parlare con quella persona. Alla fine mi sono inventato una scusa della serie: guarda, scusami, mi hanno appena mandato un messaggio, ho il gatto a casa che non sta bene, devo andare dal veterinario, quindi sono scappato via. Quindi il topic della serata, appunto, premessa, non ho un gatto in casa, anche perché io gli animali li adoro, i gatti mi piacciono molto, ma quando ce l'hanno gli altri io non riuscirei mai ad avere un gatto, questione di abitudini, sono sempre stato abituato con i cani. Comunque, detto questo, bypassiamo questa cosa. Quello che vi chiedo questa sera è: voi che scusa usate quando non avete più voglia di ascoltare la persona, dovete andare via, siete in una situazione quasi, possiamo dire quasi molesta, diciamo, cioè proprio non avete più voglia di continuare la conversazione, prendo, me ne vado via. Quindi mandateci le vostre scuse per uscire dalle conversazioni che più non vi aggradano. Al 371-1200-116 fateci sapere anche magari le vostre disavventure, cosa è successo, se per caso era qualcosa di fastidioso o se proprio avete un mantra vostro per uscire da tutto ciò che la conversazione non vi aggrada e non volete più ascoltare.

Zewo, io ho trovato in quel del web una notizia che dovete assolutamente saperla, una curiosità. Dopo anni e anni e anni di studi di persone in tutto il mondo hanno scoperto che non è possibile leccarsi i gomiti. Quindi non ci provate, mi raccomando, ok? Appunto qui davanti ci stanno già provando e non ci stanno riuscendo. Quindi mi raccomando ragazzi, non è possibile assolutamente leccarsi

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Ben trovati dalla redazione di Radio Vicenza. Per il resto del pomeriggio di oggi, situazione in graduale miglioramento. Cielo ancora nuvoloso, ma con schiarite sempre più ampie e bassa probabilità di pioggia. Temperatura massima di circa 20-21 gradi, mentre la minima della notte si porterà intorno ai 16 gradi. In serata le nubi torneranno ad aumentare e non si esclude qualche pioggia o rovescio, soprattutto tra la tarda serata e la notte. Domani, venerdì, sarà ancora una giornata decisamente instabile sul Vicentino. Cielo molto nuvoloso con piogge intermittenti, rovesci e la possibilità anche di qualche temporale, soprattutto tra la mattina e il pomeriggio. Dal pomeriggio inoltrato sono però attese alcune schiarite, temperature in calo, minima intorno agli 11-12 gradi e massima sui 19-20 gradi. Sabato la situazione tenderà a migliorare. Da parte della redazione di Radio Vicenza è tutto, buon proseguimento e buon ascolto.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops.

Katy Perry, Fiat Lindsay, Buckingham e la loro Secrets. La musica di Radio Vicenza, sono le 19:46, sempre con la voce di Mauro Ross che vi accompagna dal lato aperitivo al lato cena. Quindi siamo quasi verso la fine della prima parte del Radio VIP Vicenza Party e io giro sempre in quel del web in cerca di qualche curiosità un po' particolare. Delle volte dico anch'io cosa cavolo sto trovando, ma va bene così. Innanzitutto volevo fare un saluto a Kevin che ci ascolta da Sarego e Mirko invece che ci ascolta da Duville. Abbiamo tantissimi ascoltatori appunto in quelle zone, si vede che Radio Vicenza piace tanto a Duville, quindi ragazzi un salutone a voi e alle vostre famiglie appunto da me medesimo Mauro Ross che è tutta la troupe di Radio Vicenza. Ebbene, mi sono imbattuto in questa notizia, questa curiosità che con il topic della serata in realtà non c'entra assolutamente nulla, però mi interessava dirvelo così tanto per poi riallacciarci. Pensate che i rettili hanno iniziato a vivere interamente sulla terra ferma, quindi praticamente quando si è fermata, quindi non era più piatta ma ha cominciato a fermarsi. Andiamo avanti questa sera, ho capito che prima o poi mi arriva una mezza denuncia stasera se continuo a dire tutte ste baggianate. Più di 350 milioni di anni fa, quindi quello che mi viene da pensare, ragazzi, ma una domanda: loro come fanno per chiudere le conversazioni, tipo e se ne vanno via? Ok andiamo avanti. Lui è Mike Towers con Quevedo e la loro Soleao.

0: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!

0: Bob Sinclair Edit di Annalisa. Sinceramente, noi finiamo questa prima parte della Radio VIP Vicenza Party con la voce di Mauro Ross, come ogni giovedì sera. Vi lascio un po' di notizie varie, musica di Radio Vicenza, poi ritorneremo con la seconda parte appunto del Radio VIP, il mosso cinema vostri e tutto quello che saranno appunto anche i vostri messaggi e i vostri saluti. A fra poco con Mauro Ross.
1: Radio Vicenza. Time o'clock.
2: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riforma elettorale legge oggi il via libera definitivo della Camera con 227 sì, esulta la maggioranza che supera la prova del voto segreto. I no sono stati 164, le dichiarazioni di voto tra le dure proteste delle opposizioni che hanno rinnovato tutte le critiche ai provvedimenti ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa. Evoca i ricorsi alla Consulta e il leader di Più Europa Maggi, la battaglia si sposta nei tribunali. Il leader dei 5 Stelle Conte punta l'indice contro Meloni, la prima premier donna che sbarra la strada alle altre donne. Prima le poltrone, vostro slogan, l'attacco della segretaria Dame Schlein. Soddisfatta la premier Meloni che in un post ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Premio di maggioranza, capilista bloccati, no alla parità di genere sono alcune delle novità inserite nella nuova legge elettorale. I particolari nella scheda di Marco Mancini.
4: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il conseguente programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni politiche. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola per il Senato.
3: Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante de Place de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte in molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le elezioni, intanto, sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il Premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine di ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima, il 13 in programma una nuova manifestazione. È stato operato d'urgenza alla testa Davide Iacopini, l'attore genovese di 42 anni, aggredito lunedì scorso nel quartiere Monteverde di Roma. Ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Camillo e la prognosi è riservata. Secondo una prima ricostruzione, Iacopini era a bordo di un monopattino quando sarebbe stato avvicinato da un

0: Sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento. Se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Your hit music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Radio VIP Vicenza Party.
2: Radio VIP Party.

0: Lady Gaga con The Dead Dance, sono le 20:10. Buonasera, ciao, io sono Mauro Rossa e ben ritornati qui in diretta dagli studi di Radio Vicenza con la seconda parte del Radio VIP Vicenza Party e la sua controversa parte sul cinema chiamata È mosso il cinema vostri, con la sigla più brutta tra le belle sigle o la più bella tra le brutte sigle. Noi andiamo comunque ad ascoltarcela.
1: Ladies and gentlemen, madame et messieurs, dame un talent, è arrivato il momento di
0: E mosso cinema vostri. Questa sigla è veramente brutta, ma fatta anche male, però ci piace tanto. E se non c'è la sigla, ho già ricevuto parecchie lamentele da voi ascoltatori, quindi ovviamente la andiamo a utilizzare, anche se dobbiamo fare una sorta di fase 2.0 per questa nuova stagione, appunto 26-27. Io vorrei tanto partire con il fare tanti auguri a un attore internazionale fantastico, fresco dell'ultimo film dell'Odissea di Nolan, che ha solo preso $1.550 milioni, quindi è stato un top assoluto, sia Matt Damon, che oggi compie 56 anni. Quindi se volete recuperarvelo appena esce in streaming, l'Odissea pare che sia stato veramente un grande top e io lo recupererò il prima possibile, spero. Bene, scalpore e panico per tutti gli amanti dei fumetti per la fesca avvenuta del film Avengers Doomsday. Ha parlato l'attore, ossia Sebastian Stan, del destino che ha Bucky sulle i nuovi film degli Avengers. Lui fresco anche di attorato, non si dice attorato, no, è stato ingaggiato dalla Warner, che non sarà più Warner dato che si è fuso con Paramount e diventerà Skydance per il film The Batman 2, quindi sarà uno degli attori appunto di The Batman. Però dopo queste dichiarazioni sta scatenando il panico, dato che Sebastian Stan ha dichiarato questo: non ho visto il film, non so come sia andato a finire, sono sicuro però che sarà straziante sotto molti aspetti, vedremo chi arriverà al livello successivo. Io, Sebastian Stan, dopo queste parole lo prenderei per il collo, perché sinceramente, ragazzi, non voglio fare spoiler, ma è un film ormai di più di 10-15 anni sulle spalle, quindi se succede un'altra cosa come quella è successa ad Iron Man alla Vedova Nera, io vado a prenderlo a casa e poi lo suono a mo' di maracas. Quindi staremo a vedere, ma penso che comunque ci saranno tanti supereroi che faranno la fine del sorcio. Speriamo di no, ma purtroppo mi sa che dopo queste parole, insomma, dobbiamo aspettarci tante cose brutte. Bene, parla il regista di Street Fighter, il film che arriverà al cinema fra poco, il 15 di ottobre, dicendo che potrebbero esserci degli altri sequel, quindi degli altri film sul franchise. C'è da dire che mamma Capcom in questo momento pare rinata, fresca di videogiochi che stanno andando fortissimo, stanno vendendo tantissimo, sono dei grandissimi, dei bei videogiochi, il Resident Evil 9 chiamato Requiem, Pragmata e tanti altri giochi che sta facendo uno più bello dell'altro, quindi magari può essere che anche in fase film, in fase cineasta e filmica porti qualcosa di molto positivo. È anche vero che, insomma, se tu vai a vedere Street Fighter pensando di vedere un concept di grande storia molto psicologica, ragazzi, un film di Street Fighter, io voglio andare a vedere Botte da Orbi per 2 ore di film, quindi se io ho questo sono già molto contento. Sapete già, insomma, è come se voi andate a vedere un film di Van Damme e pensate che deve risolvere il terzo mistero di Fatima. Vi state sbagliando completamente. Ultima notizia, parla Glenn Powell del suo grande flop con il remake di The Running Man, ossia orca miseria, mi sembra che era il Risarcitore, è un film della fine degli anni 80 con Arnold Schwarzenegger, che è andato molto bene, era un film anche abbastanza abbastanza godibile. Il film appunto di Glenn Power è andato molto bene, dando colpa al marketing. Io invece penso che sia stato un film un po' del picchio, insomma, due ore di scorribande che alla fine non ti portano assolutamente a nulla e senza mordente. Quindi ok, colpa del marketing, ma magari Glenn Powell, forse la sceneggiatura non era abbastanza importante. Strano però, perché comunque il film è stato fatto da Edgar Wright, e Edgar Wright, ragazzi miei, non è altro che quel regista impressionante, veramente a mio avviso uno dei migliori registi ultimamente, soprattutto di film abbastanza da ridere e demenziali, come la trilogia del Cornetto o Baby Driver, Il genio della truffa, che non era demenziale però era un film d'azione con i contro cavoli, o un altro thriller molto molto molto intrigante, ossia Ultima notte a Soho. Quindi non è proprio uno degli ultimi registi nel panorama di Hollywood, ma così è, alla fine ha fatto flop, e speriamo insomma che a Edgar Wright gli diano ancora metodo e modo di lavorare, perché ahimè secondo me è uno dei registi del nuovi, diciamo giovani, che comunque promettono di più. Noi andiamo avanti con la musica, arriva Topic e la sua Lucky Ones. Vi ricordo Radio Vicenza.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Per me la libertà non è sentirsi un angelo, ma stare appesi a un albero guardando a testa in giù. Per me la libertà non è sentirsi un diavolo,

0: Pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non sono mai state così basse.
3: Ma cosa?
2: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
3: A me sembrano normali.
2: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque, connettiamo forte.
9: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca

0: Da Angelo a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Radio ascolti?

Just the way you are, Milky, la musica di Radio Vicenza. Sono le 20:29. Io volevo ricordarvi il topic della serata e dove scriverci, per scriverci appunto quello che volete scriverci questa sera, gela così, ragazzi. Cioè, quale, come vi approcciate se dovete chiudere una conversazione che non vi aggrada più? Quindi, se nell'eventual caso chiudete e basta, ve ne andate, usate una frase un po' ad effetto o semplicemente glissate, girate i tacchi e ve ne andate. Scrivetecelo al 371 1200 116. E volevo anche ricordarvi che la nuova applicazione di Radio Vicenza è arrivata in tutti i vostri device, quindi sia iOS che Android. Basta che andate appunto o sul Play Store o solo iOS Store, l'Apple Store, e scrivete Radio Vicenza, lo scaricate e potete ascoltarci dappertutto. Nell'eventual caso appunto non abbiate pronta magari un autoradio, o potete anche sentirci direttamente dal nostro sito www.radiovicenza.com al reparto Ascoltaci ora.

I'm Learning, Erika Houston, Fit Photo. Ma che bella che questa canzone del 2026. Allora ragazzuoli e ragazzuoli, vi ricordo il topic della serata, diteci in che modo voi glissate, chiudete la conversazione con una persona, soprattutto perché vi sta magari rompendo le scatole, ce lo scrivete al 371 1200 116, o anche nell'eventual caso se è da un'ora che vi tiene in conversazione e voi non riuscite a chiudere, quindi ce lo dite a, appunto, al 371 1200 116, e dopo a breve andremo a leggere i vostri messaggi.

Sunshine, Liam Payne, vai che siamo ritornati in diretta qui dagli studi di Radio Vicenza, pronti per l'ultima parte, appunto, della seconda parte delle Radio VIP Vicenza Party. Manca l'ultimo quarto d'ora in mia compagnia, ma vado a leggere i vostri messaggi. 371 1216, mi avete scritto appunto come voi reagite dopo un dialogo con una persona e volete cercare di glissare, cioè di chiudere la conversazione ed andare. La prima è stata Giada che ci scrive: ciao Mauro, io quando non ho più voglia di parlare dico scusa sono in ritardo, devo andare. Devo dire che ogni tanto la uso anch'io questa scusa, ma non per altro, più che altro ragazzi ci sono delle persone che ti tengono veramente ore e ore e ore a parlare a una certa veramente, tu dici cavolo ho un appuntamento, scusami devo andare, anch'io ogni tanto la uso. Quindi ciao Giada, ti salutiamo. Ci scrive Mirko da Dueville, che appunto ci ha mandato il messaggio prima di saluto, e ci scrive: ciao Mauro, io faccio finta che mi chiami mia moglie e saluto andando via. Sapete quelle, quei gesti di solito, ciao ciao ci vediamo alla prossima, sì è stato bello, cioè lui prende e se ne va. Devo dire Mirko che può essere una buona scusa, devo provare a usarla anch'io, anche se molti conoscono sia me che mia moglie e sanno che difficilmente mi chiama, a meno che non mi venga a dire guarda che c'è da fare la spesa, quindi è gran difficile, ma può essere anche questa una scusa. Ultimo messaggio che ci arriva da Claudia, lei molto più diretta: se non mi interessa la persona non mi fermo proprio, ciao Radio Vicenza. Si può essere anche un po' più diretti, così ci può stare. Comunque ragazzi, come sempre io vi ringrazio per averci iscritto appunto al nostro numero, vi rimando per il topic della serata giovedì prossimo, ma adesso invece ci ascoltiamo le ultime canzoni e poi vi dico dove potete trovarmi in questo weekend.

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
2: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
3: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
7: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: quando lei rovina.
1: Nella testa un cinema e penso, io col primo volo via col vento, ti seguirei persino all'inferno. E tu non mi dire di no.
2: Non mi dire di no, quello che cantava Articolo 31, Fabri Fibra, Rocco Ante con la loro Peyote. Io vi saluto e vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, appunto, con sotto la canzone Peyote degli Articolo 31. Vi ricordo che domani, se volete, potete trovarmi all'Eden Gelateria in via Risorgimento 45 per il Cara Music. Facciamo l'apertura di questa stagione 26-27 che si spera continuerà fino a maggio, perché vuol dire che questa nuova avventura continuerà, anche perché fra un paio di settimane faremo ben 10 anni di questo ormai format che ci sta portando grandissime soddisfazioni. Grazie a tutti per essere stati in mia compagnia, ragazzole e ragazzuole, vi rimando a tutti i programmi di Radio Vicenza e soprattutto vi rimando a giovedì prossimo con il Radio VIP Vicenza Party e la voce di Mauro Ross. Mi raccomando, come dico sempre, sempre carichi, statem buono e ci riascoltiamo qui e con tutto anche il resto dei programmi. A giovedì prossimo, ciao ragazzi!
1: Quando viaggio con te, na na na, pe, pe, pe, pe, io te.
3: Radio Vicenza.
4: Time o'clock.
5: Sono le 21.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: All the hits.
8: Your hit music station.
3: Radio Vicenza, the new hit.
7: E tu

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

Radio VIP. Party!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma 9 e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini e siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Milanese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
4: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
4: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 58 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: love with me. Radio Vicenza. Time o'clock. È l'una e un minuto.
1: All the hits. Your hit music station.
2: Radio Vicenza, the new hit.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: è qualcuno che mi ami e mi chieda rimani.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza,